0: AS Service da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot. Spot.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
1: Spot.
3: Sono le 2:06.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: Sono le 3:01.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pink!
1: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

0: IFEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, secche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
3: Spot.
4: Sono le 4 e 2 minuti.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Radio Pulita.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Senti

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 6 e 5 minuti.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nell'Alto Milanese, ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Sì.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

Sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend.

0: in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
0: Sono 7:02.
2: Buongiorno Alto Milanese. Tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana, con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda, quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna, con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Sono cresciuto nella paura del fallimento. Mio padre era regista e anche lui da bambino aveva recitato, però si sentiva un fallito. Non solo perché era alcolizzato, ma perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto. Aveva lavorato con gente che poi era diventata famosa, come James Woods e Dustin Hoffman, ma lui non ce l'aveva fatta. Non potevo permettere che capitasse anche a me. E queste sono le parole di chi è diventato un attore di successo. Parliamo di Ben Affleck.

0: Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Lettura del Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse ai Suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete». In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Parola del Signore.
2: Benvenuti a tutti in questa domenica di Pentecoste, una domenica che celebra la fede che tutt'oggi noi viviamo. Noi viviamo un tempo in cui le nostre preghiere non sono semplici parole, la nostra celebrazione eucaristica è una consacrazione vera. Tutto ciò che concerne e ruota intorno ai sacramenti avviene per opera dello Spirito Santo ed è quello che è ciò che ha avuto inizio dalla Pentecoste, dal dono dello Spirito Santo che rende Gesù presente in mezzo a noi. Ecco, in questo brano ritroviamo il Vangelo di Giovanni. In questo brano, per riconoscere lo Spirito Santo, Gesù ci dice: ci sono delle condizioni. Il mondo non lo vede, il mondo non è capace di vedere, e in questo, quando si parla di mondo, si intende la mentalità di coloro che non vivono come creature, che non coltivano la propria fede, che non capiscono che la loro vita è originariamente rivolta al Signore. Ecco, così Gesù vive invece nei nostri cuori se noi lo riconosciamo e lo amiamo, se noi siamo capaci di renderci disponibili a questa ospitalità, a renderci disponibili ad essere abitati da Lui nella nostra esistenza, perché questo è ciò che corrisponde a ciò per cui noi siamo voluti. Nessuno di noi decide di nascere, nessuno ha mai questo potere. Tutto quello che noi viviamo è dono. Tutto quello che noi viviamo va al di là di ciò che noi siamo capaci di interpretare. Ciò che noi viviamo è dono del Signore che ci vuole vivi, ci vuole Suoi testimoni, ci vuole operatori di bene nelle circostanze della nostra vita. Così appunto Gesù chiede di essere amato e dice che per chi lo ama, lo Spirito Santo, il Paraclito, farà sì che Lui sarà sempre vivo con Lui. Gesù dice: io vivo e voi vivrete. Ecco, quindi la nostra vita è questa. È la vita di Gesù che in noi diventa la nostra vita, perché diventiamo capaci di superare il rischio di vivere da morti. C'è questo rischio nella misura in cui io non accolgo colui che è l'origine della mia vita e colui che mi sa indicare la via per la vita autentica. Rischio di vivere schiavo delle cose, rischio di vivere schiavo delle semplici opinioni, senza essere capace di maturare il giusto pensiero e la giusta interiorità. Abbiamo bisogno di cuore per accogliere il Signore. Abbiamo bisogno di esercitarci e di pretendere da noi stessi di andare al di là di quelle che sono le fragilità e le difficoltà di ogni giorno, di lasciare che ciò che ci circonda possa essere interpretato attraverso la fede. E perché ci sia una fede capace di interpretare la realtà, devo essere capace di fare posto a Gesù nella mia esistenza, di fare posto a colui che mi lascia il Paraclito, di accogliere lo Spirito. Senza con l'accoglienza dello Spirito, una preghiera è semplicemente ricordarsi delle parole. Senza l'accoglienza dello Spirito, un sacramento diventa semplicemente un rito tradizionale che si avvicina più al folklore che non a un vero e proprio sacramento. Cerchiamo la verità che il Signore ci consegna, cerchiamo di viverla con tutte le nostre forze e rendiamoci testimone in modo contagioso del grande valore che tutto questo ha per noi. Buona Pentecoste a tutti, buona preghiera a tutti, buona accoglienza dello Spirito Santo per ciascuno di noi. Un forte abbraccio.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittorio Lona.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplice.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music, solo

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 9 e 6 minuti.
5: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace. Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
6: Almanacco del giorno.
7: Sabato 23 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole è sorto alle 5.42 e tramonterà alle 20.34. La Chiesa festeggia San Desiderio di Langres, vescovo e martire francese del IV secolo, ricordato per aver sacrificato la propria vita nel tentativo di proteggere il suo popolo dall'invasione dei Vandali. È considerato il protettore dei testimoni e dei giuramenti solenni. Facciamo un salto indietro nella storia. Nel 1948 a Firenze, in Piazza della Signoria, viene giustiziato Girolamo Savonarola, il frate domenicano che aveva guidato la città con uno stile di vita ascetico e rigoroso, sfidando apertamente la corruzione papale, viene condannato come eretico e scismatico. Nel 1915 l'Italia prende una decisione storica. A mezzanotte il Regno d'Italia dichiara ufficialmente guerra all'impero austro-ungarico, segnando l'ingresso del nostro paese nel primo conflitto mondiale. 1992, una data indelebile nella memoria italiana. Sull'autostrada A29, nei pressi di Capaci, un terribile attentato dinamitardo della mafia uccide il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta. Una ferita aperta, ma anche l'inizio di una grandiosa riscossa civile. Buon compleanno a due grandissimi e indimenticabili personaggi. Nati in questo giorno, nel 1707 nasceva Carlo Linneo, medico e botanico svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi. A lui dobbiamo l'invenzione della nomenclatura binomiale, che usiamo ancora oggi per piante e animali. Nel 1951 nasceva invece Anatoly Karpov, leggendario scacchista russo, grandissimo maestro e campione del mondo dal 1975 al 1985, protagonista di sfide epiche rimaste nella storia di questa disciplina. E lo sapevate che proprio il 23 maggio del 1934 finiva la folla corsa dei due fuorilegge più famosi d'America? Bonnie e Clyde vennero infatti intercettati e uccisi in un'imboscata della polizia lungo una strada della Louisiana, trasformando la loro storia criminale in un vero e proprio mito della cultura pop occidentale. E buona giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
6: Almanacco del giorno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'auto Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires, traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore devastato del reattore 4 di Chernobyl prospera una forma di vita sorprendente, un fungo nero chiamato Cladosporium spherospermum, capace di crescere in condizioni inospitali, dove la radiazione supera di centinaia di volte quella normale. Questi organismi, detti radiotrofici, utilizzano la melanina, lo stesso pigmento che protegge la nostra pelle, per assorbire radiazioni ionizzanti e convertirle in energia chimica, in un processo simile alla fotosintesi, chiamato radiosintesi. Esperimenti hanno dimostrato che funghi come il spherospermum, il Cryptococcus neoformans e il Vangiella dermatidis crescono più velocemente sotto forti radiazioni rispetto a condizioni normali. Il segreto è il pigmento che, oltre a fungere da protezione, consente di nutrirsi delle radiazioni. Questo straordinario adattamento offre nuove prospettive per la bonifica di ambienti radioattivi e addirittura per proteggere gli astronauti nello spazio.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Tra il 13 e il 17 gennaio 1985, una depressione centrata sul Mar di Corsica provocò quella che ancora oggi è ricordata a Milano come la nevicata del secolo o la nevicata del 1985. A Milano, in una sola nevicata che durò oltre 72 ore, caddero tra i 70 e i 90 centimetri di neve. Le scuole in Lombardia rimasero chiuse per una settimana.

0: Hot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
5: Due minuti, un libro.
6: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due minuti, un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi di anni ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.
7: Sono le 10:06. Previsioni del tempo, a cura di Trebimete.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, giornata di venerdì con l'intensificazione del caldo, si guadagneranno ancora alcuni gradi, sarà così fino a fine settimana con domenica che risulterà probabilmente la giornata più calda quando al nord, sulle regioni tirreniche centro-settentrionali e in Sardegna si potranno raggiungere localmente superare i 30 gradi. Farà caldo anche in montagna con valori massimi che sulle Alpi a 1500 metri oscilleranno intorno ai 23-25 gradi, valori inferiori invece al sud e sul medio-basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Industrial Complex, band che ha avuto poco più di un lustro di vita, facendosi conoscere solo per questo State of the Nation, per questa canzone, una canzone che li ha messi a posto per tutta la vita, con tutte le copie che hanno venduto, voglio dire. Band che includeva anche John Kerin, che allora era il cantante di questa band americana di synth pop, artista che dopo lo scioglimento appunto degli Industry intraprese la carriera da solista e per molti anni fu componente aggiunto dei Pink Floyd come tastierista. Storie curiose, dai, storie curiose legate soprattutto ai nomi delle band, che prima di conoscerle come le conosciamo oggi ne avevano altri, no? Altri tipi di nomi, insomma, strani, lunghi, a volte indecifrabili, ma che alla fine dovettero cambiare per necessità soprattutto contrattuali. Oggi ci faremo un giro su questo tipo di curiosità all'interno di Pop Up Weekend, quindi mettetevi comodi, prendete posto che adesso cominciamo.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend, magazine musicale con news e hits dal 1970 ad oggi. In studio Ernesto Gandini.
0: Noi questo tipo di problemi non l'abbiamo mai avuti, anche perché ci chiamiamo Pop Up Weekend da almeno 20 anni o poco più. Ho perso il conto, caro Franklin, aiutami, la mia memoria sta per svanire. L'unica cosa che non svanisce qua è la nostra musica. E allora...

canzone estiva, l'astuzia di Annalisa che con questo pezzo si porta avanti, no? Anticipando l'estate in attesa che arrivino altri tormentoni che ci faranno compagnia appunto per la calda stagione. Una canzone estiva che mescola sacro e profano, spiritualità e seduzione. Questo praticamente è il concetto dell'ultimo successo firmato da Annalisa. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini. Ora facciamo un bel salto all'indietro nel tempo con Billy Joel e la sua Just the Way You Are. Don't go.

The Way You Are, Billy Joel, grande artista, grande successo, ma l'inizio per lui non fu di quelli più facili, voglio dire, il motivo stava perché era spesso paragonato a Elton John, quindi Billy Joel, americano, pianista, Elton John, inglese, pianista, solo che Elton John era già un artista di successo, mentre Billy Joel stava muovendo i primi passi e la sua musica, i suoi pezzi, no, venivano paragonati spesso a quelli di Elton John, tant'è vero che la sua etichetta di allora gli disse: senti Billy, proviamo a metterti a suonare con i musicisti di Elton John, della band di Elton John, per vedere se riesci a vendere di più un po' la tua musica, no? Ma come? Mi paragonano a Elton John e voi volete mettermi a cantare con i musicisti della band di Elton John? Come risposta Billy ovviamente disse che era veramente terribile quello che gli stavano proponendo, perché a maggior ragione non voleva essere paragonato in nessun modo e ancor di più a Elton John. Quindi lì per lì insomma rifiutò, no? Ma col passare del tempo pubblicò qualche canzone insieme ai musicisti di Elton John, ma fu davvero per poco. In realtà poi negli anni che seguirono, Billy Joel e Elton John hanno collaborato insieme e fatto anche un tour. Non so se sia stata la sua fortuna, ma al giorno d'oggi è considerato uno dei grandi della musica, nonostante abbia avuto un inizio non proprio facile. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con una novità firmata da Biagio Antonacci. Questo è il suo ultimo, si intitola You and Me. We'll be right back.

0: Due minuti, un libro.
1: Eccomi, sono Gianluca Melilli, bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi Due Minuti Un Libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su Due Minuti Un Libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43 e ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

Tissue, Red Hot Chili Peppers, ascoltate all'interno di Pop Up Weekend. Red Hot Chili Peppers, che prima di chiamarsi così erano conosciuti come Tony Flo and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem, una sorta di M incastonata qua, non si capisce molto bene. Fu scelto questo nome per il loro primo concerto dal vivo, probabilmente in una città chiamata Mayhem, ma sinceramente non so dove si trovi, e ad ogni modo non è difficile intuire il motivo per cui lo hanno cambiato subito. Risultò troppo lungo, ma tu guarda, perché Red Hot Chili Peppers secondo te è corto? Sta di fatto che poco tempo dopo quell'esibizione decisero di cambiare appunto il nome in Red Hot Chili Peppers, ispirandosi alla cena antecedente quella decisione, che includeva ovviamente peperoni piccanti. Anche i Depeche Mode hanno avuto una storia simile, tra poco ve la racconto. Nel frattempo li ascoltiamo con Never Let Me Down Again.

Never Let Me Down Again, Depeche Mode, anche loro hanno avuto una storia simile a Red Hot Chili Peppers, di cui vi ho parlato prima, legata al nome che portavano prima di essere conosciuti appunto come Depeche Mode, ma diciamo un pochino più travagliata, nel senso che prima di Depeche Mode erano conosciuti come No Romance in China, ma non ebbe vita lunga. Allora lo cambiarono in French Look e anche lì non piaceva molto, lo trasformarono poi in Composition of Sound e anche lì niente da fare, ed è solo dopo l'entrata di Dave Gunn nella band che cambiarono nuovamente nome e divennero Depeche Mode, nome al quale Gunn era stato colpito particolarmente dopo aver visto una sfilata di moda francese chiamata Mode Depeche, questo è il mio francese, scusatemi, e da lì nella desinenza in inglese in Depeche Mode ci vuole veramente poco. Che storia. Ora rientriamo in Italia e lo facciamo con la musica firmata da Irene Grandi.

Superstition, Stevie Wonder, grande nome, grande canzone, ma grandi artisti, voglio dire, non solo Stevie Wonder, ma anche Bob Dylan e altri come Bruce Springsteen, Nile Rodgers, Paul Simon, Jay-Z, Lionel Richie, Diane Warren, Carole King, insomma grandi nomi, in questo caso autori, oltre ad essere cantautori, che appaiono in una lista, una sorta di classifica dei migliori autori viventi che hanno regalato autentiche perle, e dicevo, appaiono in questa speciale classifica redatta dal New York Times qualche tempo fa. Ma anche noi in Italia ne abbiamo di grandi, viventi e non. Tra i tanti che inserirei nei primi posti di una classifica dei migliori autori o songwriter, se vogliamo dirla in inglese, che fa più figo, allora, autori italiani, insomma, io metterei di sicuro Mogol, ma anche Alberto Salerno, per esempio. Ecco, questo autore è quello che ha scritto Io vagabondo dei nomadi, Donne di zucchero, Lei verrà di mango. Poi Giancarlo Bigazzi, un autore che ha scritto molti, molti testi per Umberto Tozzi, come Tu, Stella stai, Ti amo e altri successi. Ma ecco lui che scrisse anche Gli uomini non cambiano, di Mia Martini. Poi metterei anche sicuramente Sergio Bardotti, quello che ha scritto Amico è, di Dario Baldambembo. Un particolare di questa canzone è l'apparizione di Mike Bongiorno, infatti anche lui contribuì alla stesura di questo testo. Non a caso l'Amico è era la sigla di chiusura di Super Flash, ve lo ricordate, il quiz che nel 1982 andava in onda sulle reti Fininvest. Ma ritornando comunque agli autori, beh, come non citare Francesco Guccini, Giorgio Gaber, Edoardo Bennato, Tricarico, Roberto Roversi, un altro grande autore che ha scritto molte canzoni per gli stadio, come Chiedi chi erano i Beatles. Ha scritto canzoni anche per Mina, Lucio Dalla, Paola Turci, Claudio Lolli e tantissimi altri. E poi ancora tra gli autori, beh, io sicuramente metterei Vasco Rossi, Herbert Pagani, perché no, Vinicio Capossela, Ivano Fossati, Daniele Silvestri, Pacifico, Sergio Caputo, Mario Lavezzi, Mario Castelnuovo, Rino Gaetano, Enrico Ruggeri, Gaetano Curreri e sicuramente anche lui, il grande

resta con me, Bambole di Pezza, con il loro sound diretto, viscerale e contaminato dal punk, alternative e le influenze pop, e hanno ottenuto un grandissimo successo nelle locations del loro tour che da poco si è concluso, almeno in Italia. Perché dico almeno in Italia? Perché c'è ancora una data, che è quella del 16 luglio, quando le Bambole di Pezza suoneranno al Nevermind Music Festival di Bellinzona, quindi siamo in Svizzera. Ora in arrivo c'è l'ultimo per questa prima ora di Pop Up Weekend, e a proporcelo è Alex Warren, questa è la sua Fever Dreams.

0: e due minuti. Spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bambù-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.

successi che partono dagli anni 70 e arrivano ai giorni nostri. Semplice, no? Se volete comunque rimanere con noi, fatelo, perché abbiamo ancora un'oretta di buona musica e lo facciamo ripartendo con gli Adventures.

Clamoroso, clamoroso, perché non ci ricordiamo mai, no? Se vogliamo dirla tutta, è un po' il figlio minore, un album messo lì nell'angolino dei primissimi anni 80, e poi invece ti accorgi che all'interno di questo album intitolato Communiqué c'erano delle perle come questa Lady Writer, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Prima ho parlato dei primissimi anni 80, questo andava a chiudere il decennio degli anni 70, era il 1979. Infatti io sono Ernesto Gandini, questa è Pop Up Weekend, ora in arrivo c'è Damiano David.

Situation 1982, Yazoo, quelli di Alison Moyet, con questa sua voce che incanta, rubata al blues, io dico sempre, ma soprattutto quelli di un innovativo ingegnere elettronico che porta il nome di Vincent Clark, già creatore di Depeche Mode e di altri progetti musicali. Yazoo che durarono non molto, pochissimo, un paio di album, ma di grande impatto, soprattutto nel primo. Alison Moyet che è ancora in giro e produce ancora, lei ride ovviamente. Il suo ultimo album risale un paio di anni fa, intitolato Key, cioè chiave. Alison Moyet, che nella sua carriera ha collaborato con artisti di fama mondiale come Sinead O'Connor, Paul Young, con la quale è andata molto vicina a registrare un album insieme, poi non se ne fece nulla, e poi ancora con Moby, Annie Lennox, Bob Geldof, gli A-ha, Dusty Springfield e Nile Rodgers, insieme a tutta la band degli Chic. 10 anni fa hanno performato insieme canzoni del repertorio degli Yazoo, inclusa questa Situation, al Folk Festival di Londra. Me ne fai sentire un breve strato, Franklin? So che ce l'abbiamo in programma, solo un breve strato, lo so che la qualità della musica non è di quelle belle perché è stato registrato da uno spettatore lì al Presenter Festival, ma sentiamone un pezzettino, dai.

questa è lei, Alison Moyet insieme a Nile Rodgers e praticamente quasi tutta la band degli Chic. Ritornando a parlare brevemente del suo tour, quello che inizierà a giugno sarà un tour dove si potranno risentire i suoni di quella decade fantastica degli anni Ottanta. Alison Moyet infatti si esibirà insieme a due band synth pop che negli anni Ottanta ebbero davvero un grande successo, come Human League e i Soft Cell. Insieme a loro girerà in lungo e largo gli Stati Uniti, ma non solo. Alison Moyet a settembre inizierà un altro tour dove canterà i successi degli Yazoo, e a questo tour sono state aggiunte altre date perché la prima tranche è già praticamente tutta sold out. Tanto per dirvi, sono rimaste libere le date del 13 novembre a Bradford e quella del 23 a Londra. È, diciamo, un'artista attiva, dai, ma viene ricordata soprattutto per essere stata parte di quel fantastico progetto musicale, appunto, che furono gli Yazoo, un po' riduttivo secondo me perché lei è ancora attiva e sta ottenendo ancora un importante successo ovunque vada con quella sua voce che si ritrova. Alison Moyet ascoltata qui all'interno

bellezza il racconto della sua vita in 12 tracce inserita nell'ultimo album di Harry Styles, Kiss All The Time, un album che è arrivato dopo una pausa che ha tenuto lontano dalle scene per un po' di tempo appunto Harry Styles, ma che ne valsa la pena perché in questo suo ultimo lavoro c'è una vera e autentica evoluzione musicale di questo grande artista. A proposito di novità, questa è l'ultima di Francesco Gabbani.

Funk, un pezzo che sicuramente si va ad inserire nell'estate caldissima di questo 2026, a suon di numeri, a suon di hits, tra lui, Annalisa e altri artisti che sono usciti con la loro musica, con i loro tormentoni estivi. Summer Funk, l'ultimo singolo di Gabbani, un Gabbani energico, energia che ha già pronta da spendere con un tour che a breve vedrà la sua partenza da Bergamo il prossimo 12 giugno per concludersi il 27 di agosto a Vinovo, tour che darà la possibilità appunto all'artista di Massa Carrara di condividere le emozioni per la celebrazione del 10° anno dall'uscita di Eternamente, l'album che conteneva Amen, tanto per capirci. Brano con cui Gabbani conquistò la vittoria a Sanremo Giovani e diede il via a un percorso artistico unico, costellato da grandi successi come il prossimo in arrivo, firmato da

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'A8 Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ti ho

0: Che decade è stata quella degli anni 70? Nei minuti appena trascorsi con noi all'interno di Pop Up Weekend c'erano i Sweet con Love Is Like Oxygen e di seguito anche la voce di Bonnie Taylor con la sua Hit Heartache, due canzoni che rispecchiavano, no, la seconda parte degli anni 70, una decade, come dicevo prima, talmente ricca e variegata di musica che riassumerla in un'unica raccolta diventa davvero molto molto difficile. E invece non è difficile per noi annunciarvi che tra poco arriverà la voce di Jessica D'Onadio con la pagina dei concerti. Ora ritorniamo ai giorni nostri e lo facciamo con Dito nella Piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: io, ma sono matta.
1: Pop-up weekend, la pagina dei concerti.
2: Tiziano Ferro, il 6 e 7 giugno allo stadio di San Siro a Milano. Prezzo del biglietto.

0: partire da 71 euro. Il 10 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Il 14 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna, prezzo del biglietto a partire da 59 euro. Il 18 giugno allo Stadio Euganeo di Padova, prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Irama, l'11 giugno allo Stadio di San Siro Milano, prezzo del biglietto a partire da 46 euro. Ligabue, il 12 giugno allo Stadio Olimpico di Roma, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 17 giugno all'Allianz Stadium di Torino, prezzo del biglietto a partire da 49 euro. Il 20 giugno allo Stadio di San Siro di Milano. Rod Stewart, 2 luglio a Bassano del Grappa, prezzo del biglietto a partire da 79 euro. I Gorillaz, il 25 luglio in Piazza Unità d'Italia a Trieste, prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per

Roger Smite, Bruno Mars a chiudere il nostro appuntamento di Pop-Up Weekend, dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo fine settimana. Grazie, grazie davvero, grazie alle mani magiche del DJ Franklin per la regia, a Jessica Donadio per essere intervenuta nella pagina dei concerti. Da parte mia è veramente tutto, da Ernesto Gandini

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 12 e un minuto.
5: Secondo il New York Times, Trump valuterebbe di bombardare Hormuz scorte di uranio. Le opzioni per un attacco finale. A Malpensa sono rientrate le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. 34 anni fa la strage di Capaci, un video shock dal caso Flotilla. Parigi mette al bando Ben-Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza. È tutto per il momento, restate con noi, tra poco torna l'informazione con gli approfondimenti.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 99 62 493.

0: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, il segretario di Stato americano Marco Rubio vede una possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran già oggi. In tarda mattinata, ora italiana, il segretario di Stato americano ha incontrato a New Delhi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere di sicurezza, energia e relazioni strategiche nella sua prima visita ufficiale in India. Mi fa piacere ricevere il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Ha detto: abbiamo discusso di progressi continui della partnership strategica globale e comprensiva tra India e Stati Uniti, oltre che delle questioni legate alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale, ha scritto Modi su X. Sono rientrate a Malpensa le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive lunedì, le prime autopsie. A gestire la procedura per il rientro delle salme è stato sicuramente il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il magistrato conferirà lunedì, in un'udienza in programma alle 12:30, gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capo barca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. È partito dal Palazzo di Giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Tra gli organizzatori Agende Rosse, CGL, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Our Voice, attraverso le vie del centro, arriva nei pressi dell'albero Falcone, fuori la mafia dello Stato, tra gli slogan basta silenzi e depistaggi, si legge sugli striscioni. Presenti sugli altri anche il magistrato Nino Di Matteo, accolto tra gli applausi. E rimaniamo all'estero, siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Lo comunica Flotiglia Italia sui social, che chiede alle comunità internazionali di fare pressione affinché questo convoglio possa finalmente far rispettare il diritto internazionale e garantire il passaggio degli aiuti destinati alle popolazioni di Gaza. Il Papa ad Acerra: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così è iniziato il discorso di Leone XIV nella cattedrale di Acerra. Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per adunare il popolo nella speranza. Mi fermo qui, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'A8 Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da Via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel calore di un laboratorio londinese del 1928, un dettaglio inevitato cambiò il corso della medicina. Alexander Fleming, rientrato dopo una vacanza, trovò una capsula di Petri contaminata dalla muffa Penicillium notatum. Sorprendentemente, attorno a quella muffa, le colonie batteriche erano scomparse. Fleming intuì che un potente agente antibatterico era al lavoro e la chiamò penicillina. Questa scoperta, casuale ma decisiva, inaugurò l'era degli antibiotici, trasformando radicalmente le cure mediche. Sebbene Fleming non fosse in grado di purificare completamente la sostanza, il suo lavoro gettò le basi per sviluppi decisivi. Howard Florey, Ernest Chain e Norman Hadley provarono a coltivare, isolare e produrre abbastanza penicillina da eseguire esperimenti sugli animali fino al successo clinico negli esseri umani. Questa svolta scientifica dimostrò quanto proverbiale fosse l'occhio attento dello scienziato, una combinazione di fortuna, osservazione e metodo che ha salvato milioni di vite.

0: all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Zoffa, Collovati, Scirea, Gentile, Cabrini, Oriali, Bergomi, Tardelli, Conti, Graziani, Paolo Rossi, Causio, Altobelli. L'11 luglio 1982 va in scena la finale tra Germania Ovest e Italia, che si conclude con l'indimenticabile 3-1.

0: tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
4: Sono le 13 e 2 minuti.
5: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
6: Riccardo Pellegrini presenta Ora Musica.

0: anche la domenica c'è Ora Musica, tutti i giorni ci sono le novità discografiche indipendenti, poi quando arriva il weekend, tra sabato e domenica ve le faccio riascoltare tutte, un po' le abbiamo ascoltate ieri, le altre arrivano tra poco, ben trovati e buona domenica da Riccardo Pellegrini. Siamo pronti a partire, come sempre si apre con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Panta Ray, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa e mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre e adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti, intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni, però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti, adesso andiamo ad ascoltare Margarita, come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante,
0: chi cerca...
1: frizzante.
0: E chi cerca Panta Ray come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta, staccato, Ray con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta, trattino basso, Ray sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Panta Ray oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

chiama Baby Tu Resti, il singolo firmato Te Pura, brano che rappresenta un dialogo intimo e necessario con il nostro bambino interiore, perché noi tutti abbiamo un bimbo interiore indipendentemente dall'età.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'auto Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano, di 157 km. I corridori entreranno a Milano da via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Benvenuto weekend!
5: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo su Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Radio, internet, televisione.
5: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: fragili come pezzi di vetro che restano appesi lì a metà. In ogni mio gesto ci sei tu.
1: Nuovo singolo di Einar, anche questa settimana ad alta rotazione nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

Un sound, beh, bisogna dirlo, decisamente estivo. Come decisamente estivo è La Forza Che Vale, altra novità al primo ascolto per Roxy B.

ACB con il nuovo singolo che si intitola La forza che vale. Chiudiamo ora musica di oggi con l'ennesima novità al primo ascolto. Protagonisti qui sono Giorgio Bassi e Ricky Portera.

0: Giorgio Bassi con il featuring di Ricky Portera nel nuovo singolo che si chiama Grande Primavera. Oggi chiude la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 14 e 6 minuti.
5: Secondo il New York Times, Trump valuterebbe di bombardare Hormuz scorte di uranio. Le opzioni per un attacco finale. A Malpensa sono rientrate le salme dei 4 sub italiani morti alle Maldive. 34 anni fa la strage di Capaci, un video shock dal caso Flotilla. Parigi mette al bando Ben-Gvir, Roma valuta reati di tortura e violenza. È tutto per il momento, restate con noi, tra poco torna l'informazione con gli approfondimenti.
6: Sei un insegnante precario o lo sei stato? Hai diritto alla carta docenti, il bonus di 500 euro assegnato al personale di ruolo. In migliaia stanno ricorrendo con i legali ANIEF per chiedere anche gli arretrati degli ultimi 5 anni. Ricorri anche tu per reclamare i tuoi diritti. Per informazioni o consulenze visita il sito www.anif.org e contatta il numero 091 70 98 355 o il numero WhatsApp 392 9962 493.
5: Buonasera dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura, il segretario di Stato americano Marco Rubio vede una possibilità di un accordo tra gli Stati Uniti e l'Iran già oggi. In tarda mattinata, ora italiana, il segretario di Stato americano ha incontrato a New Delhi il primo ministro indiano Narendra Modi per discutere di sicurezza, energia e relazioni strategiche nella sua prima visita ufficiale in India. Mi fa piacere ricevere il segretario di Stato degli Stati Uniti Marco Rubio. Ha detto: abbiamo discusso di progressi continui della partnership strategica globale e comprensiva tra India e Stati Uniti, oltre che delle questioni legate alla pace e alla sicurezza regionale e mondiale, ha scritto Modi su X. Sono rientrate a Malpensa le salme dei 4 subitaliani morti alle Maldive lunedì, le prime autopsie. A gestire la procedura per il rientro delle salme è stato Sicuramente il procuratore, il sostituto procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, Nadia Alessandra Calcaterra, che opera su delega della Procura di Roma, a cui afferisce il fascicolo che ipotizza reato di omicidio colposo, per ora contro ignoti. Il magistrato conferirà lunedì, in un'udienza in programma alle 12.30, gli incarichi ai periti. Le parti lese potranno nominare i propri consulenti di parte. La prima autopsia a essere eseguita sarà quella del capo barca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. È partito dal Palazzo di Giustizia di Palermo il corteo delle associazioni e dei collettivi che chiedono giustizia e verità sulle stragi di mafia nel 34esimo anniversario dell'eccidio di Capaci. Tra gli organizzatori Agende Rosse, CGL, Casa Memoria, Felicia e Peppino Impastato, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Our Voice, attraverso le vie del centro, arriva nei pressi dell'albero Falcone, fuori la mafia dello Stato, tra gli slogan basta silenzi e depistaggi, si legge sugli striscioni presenti, sugli altri anche il magistrato Nino Di Matteo accolto tra gli applausi. E rimaniamo all'estero, siamo al settimo giorno di accampamento alle porte di Sirte. Nelle ultime 48 ore le nostre delegazioni sono state rifiutate da parte delle autorità della Libia dell'Est, chiudendo di fatto qualsiasi possibilità di dialogo con la Mezzaluna Rossa. Lo comunica Flotilla Italia sui social, che chiede alle comunità internazionali di fare pressione affinché questo convoglio possa finalmente far rispettare il diritto internazionale e garantire il passaggio degli aiuti destinati alle popolazioni di Gaza. Il Papa ad Acerra: sono venuto anzitutto a raccogliere le lacrime di chi ha perso persone care, uccise dall'inquinamento ambientale procurato da persone e organizzazioni senza scrupoli che per troppo tempo hanno potuto agire impunemente. Così è iniziato il discorso di Leone XIV nella cattedrale di Acerra. Sono qui anche per ringraziare chi ha risposto al male col bene, specialmente una chiesa che ha saputo usare la denuncia e la profezia per adunare il popolo nella speranza. Mi fermo qui, vi auguro ancora un buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: codardi muoiono molte volte prima della loro morte. I valorosi assaggiano la morte una volta sola. William Shakespeare.
1: Radio, internet, televisione. Radio. Semplicemente.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, quando iniziavamo a scrivere con la Bic, usavamo la gomma ottagonale blu con il buco in mezzo.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Nel cuore del Parco Nazionale Waterdone in Alberta, uno spettacolo naturale rarefatto e fugace prende vita. Le Cameron Falls, normalmente limpide e tranquille, si tingono di un sorprendente rosa dopo forti piogge. L'acqua trascina con sé un sedimento rossastro chiamato argillite, ricco di ferro ossidato e proveniente da Ruby Ridge, che incanta chi ha la fortuna di assistervi. Il fenomeno, così raro, è difficile da immortalare. Una fotografa, Rochelle Coffee, ha dovuto attendere 6 anni e molte visite prima di vederlo e riuscire a documentarlo. Solitamente può verificarsi 1 o 2 volte all'anno, soprattutto in maggio-giugno, dopo piogge particolarmente intense, ma la sua durata è limitata a poche ore.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaife. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Lungo il corso degli anni sono stati venduti oltre 350 milioni di cubi di Rubik. Se venissero messi uno attaccato all'altro, creerebbero una linea abbastanza lunga da collegare i poli della Terra tra loro.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Spot.
4: Sono le 15 e 5 minuti.

0: Se succede qualcosa di brutto, si beve per dimenticare. Se succede qualcosa di bello, si beve per festeggiare. E se non succede niente? Si beve per far succedere qualcosa. Charles Bukowski.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel 1996 il cuore di David Gunn, leader dei Depeche Mode, si è fermato per un'overdose di speedball, cocaina e eroina, tanto da pensare che fosse morto. I medici riuscirono a rianimarlo e da lì in poi Gunn decise di combattere la sua dipendenza dalle droghe, riuscendo a sconfiggerla.

Film in bianco e nero, visto alla TV. E verso l'interno, qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

Le persone non dicono mai quello che vogliono dire, dicono sempre altro. Eppure si aspettano che tu li capisca, ma io non li capisco. Tratto da The Imitation Game, film del 2014, che racconta la vita del matematico inglese Alan Turing, genio indiscusso del XX secolo e considerato uno dei padri dell'informatica e dei moderni computer.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: 11 luglio 1982, l'Italia è campione del mondo. Il presidente Sandro Pertini fa il tifo in tribuna e gioca poi a scopone scientifico in coppia con Zoff contro Causio e Berzot durante il viaggio di ritorno in Italia con la Coppa in primo piano.

0: Tot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 16 e 2 minuti. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: una domenica molto calda, già
1: dici?
0: Partiamo.
1: Infatti, mi sono già raffreddato, ma va bene così. Senti questa voce nasale.
0: Come mai ti sei raffreddato?
1: Non lo so, perché Flavio, questi giorni li vedi anche tu, no? Pioggia, poi sole, poi pioggia, sole insieme, 30 gradi e di botto 18. Quindi questo balzo termico mi fa questo effetto, quindi sono qui col naso colante. Porca la miseria.
0: Va bene, insomma, ci sta. Anche perché, vabbè, adesso andiamo, diciamo, oltre maggio, adesso finito tra un po', perché chiaramente oggi ne abbiamo 24.
1: Sì, sì.
0: Quindi la prossima domenica sarà il giorno 31 e quindi l'ultima domenica di maggio e poi dopo ci
1: li salutiamo tutti. Ciao maggio.
0: Ciao maggio. Allora, intanto ricordiamo che questa è C'est la vie con Flavio Landi e buon Gianmarco Elia in regia. Intanto salutiamo anche la nostra Gigliola De Mito che è al centralino per i vostri WhatsApp. Diamo appunto il numero 379-100-2645. Questa è radio.fm, radio.fm TV. Hai sentito cosa ho detto? Radio appunto.
1: TV, radio appunto. Ti appunto qualcosa.
0: Appunto,
1: oggi,
0: invece no, è radio punto.
1: Radio punto, tranquillo.
0: Va bene, ci sta anche questo. Allora, direi di partire subito con i primi due motivi.
1: Musica.
0: E qui abbiamo appunto Jack Bloom con I Got A Lot e poi Bones to Men con The Color of Love. I got a lot on my chest right now.

0: partiamo allora per leggere questa curiosità e partiamo subito, andiamo, ci riferiamo a questa curiosità sui ponti, i ponti d'Italia.
1: I allora, ponti, vai.
0: I ponti uniscono due ponti superando ostacoli naturali, rappresentando sfide ingegneristiche e spesso opere d'arte. Ebbene, allora partiamo subito con la prima. Ponte Vecchio, qui andiamo a Firenze, costruito nel 1345 e famoso per le sue botteghe, originariamente macellerie, sostituite da orafi nel 1953. Fu l'unico ponte di Firenze a non essere distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944. La seconda invece è Ponte di Mosè, e qui andiamo in Olanda. È un ponte invisibile che attraversa un fossato costruito sotto il livello dell'acqua, creando un effetto esodo biblico. Poi abbiamo appunto la terza, ponte più antico al mondo, il ponte Fabricio, esatto, a Roma, costruito nel 62 avanti Cristo, porta ancora le iscrizioni latine originali dopo oltre 2000 anni. E per finire abbiamo il ponte di Brooklyn, New York, andiamo praticamente
1: dall'altro lato del mondo, ecco. Sì.
0: Allora, completato nel 1883, è stato il primo ponte sospeso in acciaio collegando Manhattan e Brooklyn, hai capito?
1: Ci piace, bellissimo, eh? Una bella atmosfera là sotto su quel ponte. Sopra
0: sì,
1: quel ponte.
0: Sì, sì. Non ho mai attraversato, magari
1: io. Sarà,
0: va bene, insomma, prima o poi lo attraverseremo,
1: spero, sì.
0: Assolutamente. Magari faremo una
1: la diretta dal ponte, esatto,
0: bene, un classico. Un classico di Radio Punto.
1: Nel frattempo mettiamo la musica,
0: e
1: poi
0: nel frattempo, esatto, mettiamo la musica. Allora, qui abbiamo J.R.A. Soul, sì. William con Pull Up, e poi a seguire lei, indimenticabile, Olivia Newton-John con Magic. Pull Up.

0: Allora, qui sono già arrivati i WhatsApp, però noi andiamo a rileggere i tre WhatsApp che sono mancati praticamente la domenica scorsa, quindi li rileggiamo adesso. Infatti noi lo diciamo sempre, gli ultimi che arrivano purtroppo
1: li
0: mettiamo praticamente la domenica successiva.
1: Giusto.
0: Allora, qui abbiamo Giacinto da Fucecchio in provincia di Firenze che dice: oggi ho fatto una buona mangiata di spaghetti con le cozze e poi finire la mamma ha fatto un bel polpettone ripieno con le verdure e uova. Allora insomma
2: siamo passati dalla carne al pesce in 3 secondi.
0: Non so perché, comunque va bene, insomma ci saluta, grazie e ci augura una buona domenica. Grazie Giacinto. Poi abbiamo Selena da Cusago in provincia di Milano, bel posticino Cusago, c'è anche un castello a Cusago,
2: bello, ci andremo,
0: bello bello. Allora anche lei ci saluta, dice: ragazzi, bella musica, tra altre cose i primi due, abbiamo iniziato con i primi due brani,
2: esatto, ma col botto va bene lo stesso,
0: va bene comunque, dai, stai in ascolto comunque, anche lei ci saluta, grazie.
2: Ciao.
0: Grazie. Poi abbiamo Aurelio da Ranica in provincia di Bergamo e siamo sempre in Lombardia. Allora anche lui ci saluta e dice: bene, oggi visto che la giornata è bella, con lo zaino abbiamo fatto un picnic nel prato su una collina che in effetti però non mi dice quale collina,
2: ma non importa, non l'importante importa. È portarci
0: e
2: la foto,
0: e hanno fatto veramente un buon picnic visto che la vista era veramente ottima e si vedevano anche le montagne.
2: Beh, vuoi mettere
0: siamo in collina, giustamente,
2: resta connesso,
0: resta sempre
2: e
0: connesso
2: un po' della
0: e resta
2: adesso.
0: Sempre su Radio Punto, ricordiamo che Radio Punto FM in DAB Plus in tutta la Lombardia, Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna, ma soprattutto anche in televisione, ovvero sia sullo Smart TV, sapete, sempre Smart TV, televisione interattiva canale 833 digitale terrestre, basta che andate lì, poi chiaramente vedete che c'è quel bottone rosso che compare, schiacciate dal vostro telecomando il tastino rosso e da lì proseguite, poi dopo
2: c'è Radio Punto,
0: Radio
2: e si,
0: punto,
2: vola.
0: Si vola tranquillamente, va bene. Allora partiamo subito con la musica ancora e abbiamo Pink con Never Gonna Not Dance Again e poi Skunk Anansie con Lottery.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Adesso invece, Gianmarco, c'è una curiosità. Andiamo a parlare di un insetto praticamente che fa danni sulle piante, sulle piante da frutto. Parliamo di che cosa? Parliamo della Popillia japonica.
1: È un classico.
0: Allora, vediamo un pochettino di cosa si tratta. Nota comunemente come scarabeo giapponese. In effetti è vero, è un coleottero altamente invasivo che sta causando ingenti danni all'agricoltura, in particolare in Lombardia e Piemonte. Nonostante la sua pericolosità per le piante e il nuoco per l'uomo, in effetti è vero.
1: È già, meno male.
0: Lo conosco perché sulle mie piante ogni tanto
1: c'è sempre.
0: Allora, identikit inconfondibile. Si riconosce per il colore verde metallico brillante del corpo e le elitre, ovvero sia le ali rigide di colore bronzo ramato. Un dettaglio inconfondibile sono i 12 ciuffetti di peli bianchi, 5 per lato più 2 sulla parte terminale disposti lungo l'addome. Allora, voracità estrema. Questo coleottero non è affatto schizzinoso, è in grado di attaccare oltre 300 specie diverse di piante, inclusi vitigni, alberi da frutto, ciliegio, pesco, rose e ortaggi. Eh sì. Danni in doppia fase. Attenzione, questa è l'ultima. È dannoso sia da adulto, quando mangia foglie e fiori e frutti, sia allo stato larvale. Le larve vivono nel terreno e si nutrono di radici, distruggendo prati e tappeti erbosi. E in effetti tanti ce l'hanno, come ce l'ho anch'io, perché ogni tanto mi capita.
1: State lontani.
0: Vabbè, insomma, fa danni. È arrivato dal Giappone questa creatura.
1: Cosa ci vuoi
0: così
1: fare?
0: Insomma, anche nel nostro giardino del nostro direttore, so che praticamente lui c'ha un giardino molto...
1: C'è questo insettone.
0: E anche lui, insomma, fa la guerra ogni tanto. Vabbè, insomma, salutiamo anche il nostro direttore e anche il nostro editore.
1: Ciao Roberto, ciao Fabrizio.
0: Allora, musica. Andiamo avanti, la musica non manca mai. E qui cosa abbiamo di buono?
1: Dua Lipa
0: con Houdini. E poi a seguire James Arthur con Quiet Mix Home.

0: poi andiamo subito adesso a leggere i WhatsApp che sono arrivati. Adesso qua leggiamo i WhatsApp di questa domenica. E infatti la nostra Gigliola De Mito ne sta dicendo che ne stanno arrivando.
1: Troppi.
0: Troppi, troppi, va bene. Come sempre 17.45 diremo stop, speriamo.
2: Sì.
0: Allora, qui abbiamo Miriam da Erice, Trapani, Sicilia. Il bellissimo posto. Ogni tanto c'è sempre qualcuno che ci ascolta anche da Erice, perché già è un'altra ascoltatrice.
1: Dalla Sicilia.
0: Va bene, dalla Sicilia. Anche lei ci augura una buona domenica. E in effetti dice, vabbè, oggi sono di riposo, visto che ieri ho lavorato tutto il giorno e oggi, insomma, sono un attimino un po' rilassata a casa, seduta sul divano. Bene, ci sta. Poi abbiamo Charlie da Sgonico, Trieste, quindi andiamo un attimino un po' più in su.
1: Ciao Charlie.
0: Ciao, ciao Charlie, anche lui ci saluta e dice, beh, questa domenica ho lavato la macchina, perché in effetti era un po' che non la lavavo.
1: Tanto domani piove, tranquillo.
0: Con la mia fidanzata, ovviamente mi sta dicendo che la fidanzata ha pulito tutto l'interno e lui ha lavato la macchina all'esterno. Bene.
1: Bravo.
0: Intanto ci sta appunto ascoltando. Poi abbiamo Rosalina da Numana, Ancona, nelle Marche. Dice, oggi sono in spiaggia. Well, bene. E dice, vi sto ascoltando dal mio tablet e quindi bene, ci sta. Siamo contentissimi.
1: Bene.
0: Anzi, fai una bella cosa. Digli al bagnino di attaccare direttamente l'amplificatore, così
1: Radio Punto la sentono tutti
0: in spiaggia. Dai, che ci sta. Va bene, allora, Gianmarco, musica non manca mai. Qui abbiamo il Punto Classic e qui veramente un gruppo. Lui è Casey, ovvero sia. Poi c'è la Sunshine Band, il gruppo. E parliamo di Keep It Coming in Love, e poi a seguire
1: Underworld.
0: Eccolo qua, Underworld con Born Sleepy.

0: andiamo ancora sulle nostre curiosità domenicali, sì, che non mancano mai. Allora, qui parliamo del tandem. Beh, il tandem lo
1: ci piace,
0: cos'è,
1: sì, sì.
0: Adesso poi la stagione è bella, quindi so,
1: per andare a fare la bicicletta insieme.
0: Assolutamente, assolutamente. Però in radio col tandem, adesso vediamo. Magari ti passo a prenderti.
1: Non sei Flavio.
0: Quindi pedaliamo assieme, non sarebbe male.
1: Sì, se non fossimo, cioè se non abitassimo lontani.
0: Sì, beh, ma io sono sulla strada, posso venire a prendere.
1: Ah, va bene, ok, tranqui.
0: Allora, la prima è questa. Origine del termine finalmente, ecco cosa vuol dire. La parola tandem deriva dal latino tandem, che significa finalmente o a lungo. Beh, in effetti, perché
1: sì, effettivamente,
0: si sa,
1: se stai
0: certo
1: lì.
0: È stata usata in modo ironico nel gergo studentesco inglese dell'Ottocento per descrivere una carrozza a due cavalli disposti l'uno davanti all'altro, suggerendo che per farli muovere ci volesse finalmente un lungo sforzo. E beh, ci sta. L'ultima, seconda. Il più veloce in pianura, nonostante la credenza comune che sia lento e pesante, un tandem è in realtà più efficiente e veloce di due biciclette singole in pianura e in discesa. Questo accade perché a fronte di un peso del telaio non doppio, la superficie aerodinamica è notevolmente ridotta rispetto ai due ciclisti separati, riducendo l'attrito dell'aria.
1: Hai molto capito? Bene, molto bene.
0: Allora, diamo un attimino, diciamo così, anche una comunicazione ai nostri ascoltatori.
1: Mm-hmm.
0: No? Allora, chissà che magari qualcuno, noi abbiamo dato l'idea, no? Magari qualcuno, sì, lo va a comprare questo tandem e dice: ragazzi, questa domenica vi sto ascoltando sul tandem.
1: Vabbè, perché no? Perché la prossima domenica, ragazzi,
0: la prossima domenica, esatto, guardate che ci conto.
1: Nel frattempo vi mettiamo un po' di musica mentre andate a comprare il tandem.
0: Esatto. Allora, abbiamo appunto Alok con In My Mind It e poi a seguire Boy George con Keep My In Mind.

0: radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Radio, internet, televisione.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: altri WhatsApp che arrivano qui al 379-1002-645, ne stanno arrivando, grazie, grazie a tutti. Allora, qui abbiamo il primo, è questo, è Carletto da Ariano Irpino, Avellino, quindi andiamo in campagna. Anche lui dice:
1: wow,
0: oggi sono con mio zio perché appunto questa mattina siamo andati a pesca e siamo appunto ritornati non da tanto, e quindi noi stavamo appunto ascoltando la vostra trasmissione. Va bene, insomma, ci sta, va bene, grazie Carletto. Poi abbiamo Miranda da Castelbianco Savona, anche lei dice: sono in spiaggia oggi, vi sono considerato che ho fatto tutta la mia settimana lavorativa e quindi sabato ho lavorato, oggi che è domenica
1: ho lavorato.
0: No, dice che tutto il giorno che è in spiaggia, dalla mattina arrivando fino diciamo così a tarda sera, quindi va
1: interessante.
0: Bene,
1: ci sta,
0: interessante Miranda. Poi abbiamo Alberto da Noverasco in provincia di Milano, che praticamente Noverasco, sì, so dove è, quella zona di là, insomma,
1: sì,
0: bella zona, anche tutto industriale,
1: vabbè, ok.
0: Poi in provincia di Milano,
1: cioè, esatto.
0: Anche lui ci saluta, ci augura una buona domenica e dice: bella musica, devo dire che insomma. E poi le curiosità, dice che in effetti
1: sì,
0: sono carine molto, perché insomma
1: a parole tue,
0: sì, praticamente dice che ci
1: emozionanti,
0: sì, non mi viene la parola, prova a dirla te.
1: Sono emozionanti queste cose.
0: Sono costruttive,
1: sì,
0: sono costruttive.
1: Eccolo
0: qua, bene, non mi viene la parola. Insomma, capita, ragazzi. Allora,
1: tranquillo,
0: andiamo avanti con
1: niente,
0: perché abbiamo pubblicità. La pubblicità e poi dopo torniamo in diretta, assolutamente.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: spot.
1: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
2: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 17 e 8 minuti.
5: Luce verde, Lombardia.
6: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'auto Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano, di 157 km. I corridori entreranno a Milano da via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: Radio Punto, semplicemente ovunque.
8: Andiamo subito allora a leggere un'altra curiosità.
9: Sì, dai.
8: E qui andiamo dove? Andiamo sui satelliti. Allora vediamo un attimino di cosa si tratta.
9: Satellite.
8: Allora, sembrano fermi ma viaggiano a velocità folli. In effetti è vero, se tu hai notato Gianmarco,
9: sì.
8: Magari non so se è capitato, a me è capitato in montagna.
9: Non se,
8: no,
9: sì.
8: Che ero seduto, diciamo.
9: Sei riuscito a vedere un satellite nella montagna, Flavio? Che occhi
8: no,
9: che hai?
8: Se tu praticamente guardi in alto vedi che c'è la stella, dove ci sono le stelle.
9: Oh yes.
8: Allora, da lì praticamente guardi la stella, però accanto,
9: sì.
8: Vedi che c'è qualcosa che si muove. Mi è capitato.
9: Prossima volta che vado in montagna ci faccio caso.
8: Questo è stato mio cugino che mi ha detto guarda
9: ah,
8: che okay. In effetti lo vedi anche occhio nudo questa cosa. Però
9: mai
8: è
9: vista.
8: Vero.
9: Comunque, mai vista. Sì, sì, beh, certo, ovvio.
8: L'ho visto, sì. È un pochettino, diciamo, beh, che certo, ci sì, vuole. Sì. Adesso ho perso un po' la vista. Anche
9: io con tutti gli occhiali alcune volte non riesco a vedere niente.
8: Prima non l'avevo e allora andavo. Allora, andiamo avanti. Qui abbiamo questo satellite. Allora, sembrano fermi, ma viaggiano a velocità folli. I satelliti televisivi che utilizziamo per la TV, come quelli di Eutelsat Otbird,
9: esatto,
8: a 13 gradi est, si trovano in un'orbita chiamata geostazionaria a circa 36.000 chilometri di quota.
9: Wow, altissimi.
8: Sebbene ci sembrano immobili nel cielo, attenzione, per questo la parabola non deve muoversi. E beh, chiaramente.
9: Beh, certo, se no.
8: Allora, in realtà orbitano intorno alla Terra alla stessa velocità angolare con cui la Terra ruota su se stessa, completando in un giro di 24 ore. Per mantenere questa posizione fissa, viaggiano a una velocità di circa 11.000 km all'ora. Caspiterina.
9: Sì, altrimenti non vedi più nulla a casa.
8: Ah, no, non vedi più niente, assolutamente. E quindi praticamente anche questa cosa, allora, però ci sono giganti invisibili che trasmettono in 4K. Attenzione, wow. I satelliti moderni gestiscono centinaia di canali, inclusi segnali in alta definizione in ultra HD 4K, ricevendo, amplificando e ritrasmettendo i segnali attraverso i dispositivi chiamati transponder, giusto?
9: Sì, corretto.
8: Corretto, il tuo lavoro, giustamente.
9: Yes,
8: no?
9: It's my job. Sì.
8: Ebbene, ebbene. Allora, andiamo avanti con la buona musica. Qui abbiamo Teddy Swims con Mr. Now It All. E poi a seguire gli M People con Just For You.
10: She

0: Andiamo a leggere altri tre WhatsApp. Eccoli qua. Qui abbiamo Elsa da Cadriano, Bologna, quindi andiamo in Emilia Romagna. Anche lei dice: beh, ragazzi, insomma, tutto sommato, tra un po' me ne vado in ferie e vado in, dice, in Inghilterra. Hai visto?
1: Brava, scelta ottima. Se adori il freddo.
0: Allora, esatto. Allora, Elsa, ti devo dire una cosa: se vai in Inghilterra, viso considerato.
1: Portaci, so, anche me.
0: Esatto. Ascolta anche la radio, è visto considerato. Se stai lì una settimana o due, ci ascolti.
1: Facci le foto.
0: E poi abbiamo Battista da Vallerano, Viterbo, Lazio. Anche lui ci saluta e dice: oggi domenica veramente straordinaria.
1: Perché ci siamo noi?
0: No, perché dice: sono andato a accompagnare un'amica al pronto soccorso.
1: Beh, oddio,
0: cosa è successo?
1: Non so se è una cosa bella o una cosa negativa.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Però dice: no, non è successo niente, la persona sta bene, solo perché allora mi sta dicendo che è caduta, mm-hmm, e si è un attimino un po' stortata la caviglietta.
1: Ok.
0: Va bene, poi abbiamo Lorena da Orbassano, Torino, anche lei ci saluta e dice: oggi giornata ottima, veramente, visto il tempo che è molto bello, e oggi sono a casa, sto facendo un po' di pulizie e questa sera invece il marito mi porta a cena, non dice pizza, però dice mi porta a cena.
1: Va bene, anche la pizza è buona.
0: Anche la pizza è buona, va bene. Allora, andiamo avanti, musica con Lost Frequencies, con We Are You Know
1: Where Are You Now.
0: Where Are You Now?
1: Conoscilingua.
0: Esatto, poi abbiamo Paul McCartney con Once Upon a Long Ago.
2: 5 days on the

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: curiosità, qui andiamo a parlare delle casette mobili. Allora, vediamo un po' di cosa si tratta. Dal 2025 niente catasto nei campeggi. Bene, allora, a partire da gennaio 2025, grazie a un emendamento del decreto Omnibus, le case mobili installate in campeggi o strutture ricettive all'aperto sono ufficialmente escluse dal valore catastale. Questo significa che non concorrono al censimento catastale, eliminando vincoli burocratici che in passato gravavano sulle strutture turistiche. La seconda è questa: non sono sempre mobili per legge. Attenzione! Nonostante il nome, se una casa mobile viene posizionata in modo stabile su un terreno privato, anche senza fondamenta in cemento, è allacciata alle reti idriche o elettriche, per legge italiana necessita del permesso di costruire. Se invece è installata senza le dovute autorizzazioni, può configurare il reato di abuso edilizio, indipendentemente dalla presenza delle ruote. Hai capito?
1: È certo, non è che poi lì metti a costruire dove vuoi.
0: No, assolutamente. Beh, allora, anche noi quando ci muoviamo per fare gli eventi abbiamo le due ruote. No, penso.
1: Non è una casa, Flavio.
0: Non è una casa. Vabbè, non so, adesso il direttore, non so, costruirà qualche
1: un track,
0: cosa.
1: Esatto.
0: No, perché lui l'aveva detto che voleva fare una casa mobile per la
1: Dici
0: di no?
1: No, secondo
0: me sì, va bene. Chiederemo anche Angelo.
1: Chiederemo, vai.
0: Allora, andiamo avanti con la musica, con Post Malone, con What Don't Belong To Me, e poi a seguire Jamiroquai con Deeper Underground. I can

0: Poi abbiamo Annalisa. Allora,
1: questo è WhatsApp.
0: Attenzione.
1: Ah, ok.
0: Allora, Annalisa da Nales Bolzano. Quella. Andiamo sul Trentino Alto Adige, in quella zona lì. Beh, insomma, il Tirolo, bello.
2: Tirolo.
0: Lì si mangia bene, eh?
2: C'è
0: lo studio.
2: Buono.
0: Caspita nera. Allora, in effetti, cosa stiamo dicendo? Annalisa dice che praticamente questa domenica lei ha fatto due belle porzioni di strudel. Ecco perché parlavamo dello strudel. E dice, mi è venuto talmente buono che, tra altre cose, la pasticceria che
2: me
0: è lì
2: un pezzetto.
0: Dice, se li fai, li possiamo vendere tramite la nostra pasticceria.
2: Brava.
0: Vabbè, insomma, dai, sei brava Annalisa. Poi abbiamo Sandro da Assisi, Perugia. Voilà. Anche lui ci saluta e dice, buona domenica, ragazzi. Visto che oggi è una bella giornata, ho fatto un bel giro a Gubbio è lì vicino, comunque siamo sempre lì.
2: Siamo là, Fabio.
0: Esatto, e dice, la giornata è bella, quindi mi sono fatto un bel giro a Gubbio e intanto vi sto ascoltando. Bene. Michele da Vimercate, qui andiamo in Monza, Brianza, Vimercate, anche sì. Lui ci saluta, ci sta ascoltando, dice, beh, io sono in macchina e con il DAB vi sto ascoltando. Visto che stiamo andando, da
1: sì, dove andiamo?
0: No, sta andando praticamente da un amico che questa sera sono invitati a cena, quindi insomma,
2: tutti a cena vanno stasera, Flavio.
0: Tutti a cena, non si può sapere. Va bene, insomma, capita, anche noi andremo a cena, vedrai, prima o poi,
2: questa cena la faremo, tranquillo.
0: Come no.
2: Nel frattempo, allora, Infotraffic, così vediamo un po'.
0: Anche la redazione viene con noi a cena. Dai, lasciamo la redazione di Infotraffic e torneremo tra pochi istanti.
3: Radio Punto, semplicemente ovunque.
4: Luce Verde, Lombardia.
5: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'auto Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da Via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Semplicemente

0: andiamo avanti con le nostre curiosità. Qui andiamo a parlare di una ragazza britannica che in effetti sta facendo successo ancora adesso. E parliamo di chi? Vediamo un attimino, Gianmarco. Parliamo di Sophie the Giant.
1: Sophie the Giant.
0: Che praticamente lei si chiama Sophie Scott.
1: Allora, sì,
0: esatto. Le due curiosità su Sophie and the Giants: il progetto musicale è guidato dalla cantautrice britannica, ovvero sia Sophie Scott. Il forte legame con l'Italia. Andiamo subito a parlare, vediamo un attimino. Sophie ha dichiarato in diverse interviste di amare molto l'Italia, non solo per il successo radiofonico dei suoi brani come Hypnotized Paradise, ma anche per aver collaborato con artisti italiani, tra cui il duetto con Michele Bravi.
1: Olè.
0: Poi, l'ultima, un passato sportivo, quella. Prima di dedicarsi completamente alla musica, Sophie Scott ha praticato molto sport e ha raccontato che suo padre pensava che sarebbe diventata un atleta o una ginnasta. Un background. Non mi veniva.
1: Background, tranquillo. Non
0: che l'aiuta ad avere grande energia durante la performance sul palco. Questo background. Insomma, non mi veniva. E d'altronde adesso ci sta. Comunque, ringraziamo anche Sophie the Giants. In effetti, se vogliamo vedere, ha il fisico di un atleta.
1: Sì, effettivamente, se ci fai caso, ora su Giugio andiamo a vedere le immagini.
0: È stato anche, ultimamente era anche a Locarno, era anche in Svizzera.
1: Ah, ok,
0: l'anno
1: perfetto.
0: Scorso era in Svizzera.
1: L'anno scorso. Prossimo anno verrà qua a Radio Punto.
0: Penso, non è tanto, allora, da Locarno potrebbe venire qua.
1: Sì, sì, no, non è lontano.
0: Dai, visto che ami l'Italia, ami anche San Vittore Olona. Dai, vai. Allora, era grande. Allora, andiamo avanti. Qui abbiamo il punto classic con gli America, con A Horse With No Name, e poi Cher con Strong and Out.

0: Allora, come sempre, Gianmarco, vabbè, la nostra signora di Mito, ma ha continuato a fare.
1: Vabbè, fa niente, Flavio.
0: Ormai ho dimenticato di dare il stop ai nostri WhatsApp. Comunque, ricordiamo sempre che quelli che non riusciamo a leggere questa domenica li leggiamo domenica prossima, ovvero sia il 31 di maggio. Quindi, buoni ascolto, e non vengono cestinati.
1: Figuriamoci.
0: Allora, gli ultimi tre WhatsApp andiamo a leggere. Qui abbiamo Graziano da Fadalto Belluno. Fadalto,
1: ciao,
0: mai sentito?
1: Ciao, ciao. No, mai sentito.
0: Graziano dice: oggi, visto che praticamente anche lui qui parla di strutte, tutte che parlano di strutte, ma come mai vi siete?
1: È una giornata dolce oggi, una domenica dolce.
0: Allora dice che praticamente si sono recati in un posto fuori a mangiare, no? Lui, la moglie e i bambini, e per dolce ha mangiato lo strudel.
1: Olè,
0: che
1: vai.
0: Questa persona che fa lo strudel lì in questo posto dice che è straordinario. Okay.
1: Vabbè, bisogna provarlo.
0: Poi abbiamo Isabel dalla Jugoslavia.
1: Ciao Isabel.
0: Ciao Isabel, come va la Jugoslavia? Tutto bene? Anche lei ci saluta, ci sta ascoltando e ci augura una buona domenica. Grazie. Poi abbiamo Maria da Molinella, Bologna, un'altra di Bologna, un'altra da Reggio Emilia.
1: Sì.
0: Allora, lei dice: no, questa domenica, tra altre cose, ho fatto e mi sono dedicata, visto che devo cambiare casa, no? Quindi sto preparando tutti i pacchi per andare poi nella casa nuova. Quindi, insomma, dice, è un po' veramente tutto un baradan, fare
1: buono,
0: il trasloco.
1: Ci piace.
0: Vabbè, comunque, dai, Maria. E tanto ci sta ascoltando, tanto che sta facendo i suoi cartoni con tutti gli imballaggi. Bene, ti ringraziamo, Maria. Allora, ultimi due brani che andiamo ad ascoltare.
1: Sì.
0: E qui abbiamo dunque, allora, vediamo un attimino.
1: Ed Sheeran,
0: eccolo qua con Celestial. E poi a seguire i Banarama con I Heard a Rumor. You see?

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
0: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Bene ragazzi, siamo giunti anche questa domenica al termine della trasmissione. Tra pochi istanti qui sarà con voi Roberto Davi, come tutte le domeniche, che non manca mai con la sua America Top 40, i 40 numeri 1 della single chart americana USA. Poi ci sarà rotazione musicale, ore 19 Saverio Lombardi con la sua
1: viaggiando
0: night and day, quindi state in ascolto perché veramente è bella tosta questa trasmissione, bella veramente, lo ringraziamo. Seguire rotazione musicale ancora dalle ore 22 alle ore 23, beh, come sempre il nostro cavaliere
1: Rock
0: mascherato, se vogliamo dire così, anzi lo salutiamo, grazie,
1: ciao Emily, ciao
0: Emily, con la sua Rock On, e quindi state in ascolto. Intanto salutiamo anche tutti i nostri colleghi della radio, visto che magari oggi domenica chissà dove sono, purtroppo noi non li vediamo mai, quindi li salutiamo assolutamente.
1: Sono dei fantasmi,
0: sono
1: noi.
0: Dei fantasmi, va bene. Allora noi diamo l'appuntamento a domenica prossima, il 31 maggio, l'ultima domenica
1: quella, Flavio.
0: E poi appunto saremo a giugno, quindi insomma da parte ciao. Di Flavio Landi, da parte di Gianmarco Lia, ciao, ciao ragazzi.
2: Spot. Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
2: Spot. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
5: Sono le 18 e 2 minuti. In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radiopunto.it.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.
6: Ma che bello! Oh, finalmente ci siamo, nuova settimana insieme con il mio coro qui, la Love Unlimited Orchestral, con la L finale, perché non sono quelli originali, li ho pagati meno, però insomma sono bravi lo stesso e ci accompagnano in apertura di questo nuovo appuntamento, le prossime due ore qui in radio con me, Roberto Davi and this band, pronti per regalare emozioni musicali. Niente male davvero, questa settimana sono venuto in radio proprio assolutamente al top, perché sapevo, per vie traverse, perché ho gli uccellini che mi informano, che sarebbe stata una settimana musicalmente molto interessante, almeno per quanto mi riguarda, mi auguro lo sia anche per voi, perché oggi, signori e signore, andremo e voleremo oltre l'oceano per ascoltare la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti d'America riguardante la settimana che andava a chiudersi l'8 ottobre del 1977. Quindi, insomma, bei tempi, devo dire. Ero già un uomo vissuto a quell'epoca e quindi me la sono goduta tutta, soprattutto musicalmente. Per il resto, poca roba. Partiamo con il primo debutto nella Hot 100 dai Jacksons con la loro Going Places.

Going Places. Ve l'avevo detto che sarebbe stata una classifica bomba. Siamo partiti proprio a razzo con questo disco, che ha avuto fortuna anche in Italia, devo dire, ma d'altronde trattavasi dei fratelli Jackson, una delle 11 canzoni che entravano nella top 100 di quella settimana. Stiamo parlando evidentemente dei singoli più venduti negli Stati Uniti, dunque di quelli che erano i 45 giri, ve li ricordate? Erano belli, io facevo collezione. Qualcuno mi ha detto che stanno tornando, così come anteprima promozionale. Non è male, naturalmente la qualità è molto superiore. Saliamo di un gradino e alla numero 88, sempre come debutto di quella settimana, troviamo Carlos Santana, la sua She's Not There.

not there. Lei non è lì. Vabbè, sarà di qua. Numero 88 per Carlos Santana. Andiamo a leggere anche le altre canzoni che entravano nel Hot 100. It Ain't Love di Tom Powers alla 98, Heaven on Earth degli Spinners alla 95, Roger Daltrey, ex Who, con Avenging Annie alla numero 90, Happy Girls di Helen Reddy, She's Not There come detto dei Santana alla 88, i Jacksons di Going Places alla 89, Echoes of Love dei Doobie Brothers alla 87, Isn't It Time dei The Babies alla numero 82. E beh, qui in sottofondo ci dobbiamo per forza fermare, perché questo è un capolavoro scritto con la K. Forse, anzi, sicuramente il più grande successo di un cantante dalla voce meravigliosa. Faceva il suo ingresso in American Top 40 alla numero 79, Leo Sawyer, Thunder in My Heart.

un urlo d'amore disperato. I feel thunder in my heart. Sento un tuono nel mio cuore. Per bacco. Va bene, finché lì. Andiamo avanti, dai. Debutto alla numero 79 quella settimana, Leo Sawyer, la doppio set Linda Ronstadt, che troveremo più avanti con la sua It's So Easy. I Carpenters alla numero 71 con Calling Occupants of Interplanetary Craft. E adesso parliamo dei Power Plays, cioè i dischi più suonati quella settimana dai DJ di Oltreoceano in radio. Alla numero 49 It's In His Kiss di Kate Taylor. Jimmy Buffett alla 48 con Changes in Latitudes. E alla 47 questi signori che arrivavano dal grande successo dell'anno prima.

Peter Cetera e i suoi Chicago. Beh, tanta roba. Un altro dei Power Play, i dischi più suonati quella settimana in radio negli Stati Uniti d'America. Baby, what a big surprise. Grande sorpresa, beh, direi di noi. Chicago, tutte le volte che li citiamo, sono più una certezza che una sorpresa. Alla numero 42, il terzo e più alto Power Play, Rita Coolidge con la sua We're All Alone.

Cosa volere di più? Ma non è merito mio, è merito degli americani, degli statunitensi, che in quella settimana acquistavano questi dischi, e quindi oggi li ritroviamo in classifica. Era il power play più alto, dunque la canzone più suonata fra le novità di quella settimana in radio negli States, We All Alone di Rita Coolidge. Alla numero 40 cominciamo con le new entry, Linda Ronstadt.

0: Ma siamo alle Hawaii qui. Bene, bene. Blue Bayou.
1: Benvenuto weekend!
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

Do You Wanna Get Funky? Il primo lavoro di Peter Brown, che era timido all'epoca, perché alla sua voce si sente poco e niente, ma si sarebbe rifatto abbondantemente di lì a poco con altri singoli di successo. Alla numero 37 un'altra nuova entrata. Allora facciamo un attimo un riepilogo veloce di quanto accaduto per quanto riguarda le new entry. Quattro i motivi che abbandonavano le prime 40 posizioni, quattro ovviamente quelli che entravano nella top 40. Alla numero 40 abbiamo ascoltato Blue Bayou di Linda Ronstadt, in discesa di 22 posti alla 39 DJ Thomas con Don't Worry Baby, alla 38 Dave Mason, We Just Disagree. Seconda new entry, terza quella di Peter Brown, Do You Wanna Get Funky With Me, appena terminata, e alla numero 36. Ah, non era una new entry, ma era in ascesa di una posizione questo capolavoro di Alan Parsons Project, che io adoro suonare tutte le volte che si presenta l'occasione, quindi l'occasione è buona anche oggi. Questo è American Top 40, io vi auguro buon ascolto e buon divertimento, sempre grazie per essere qui, so che siete numerosissimi che attendete quasi con ansia ogni settimana qui in radio l'appuntamento con due ore di classifica USA. E allora i prossimi tre minuti li passiamo con APP, right on!

0: moon.
1: Non mi importa ciò che fai tu, non vorrei essere come te, ma purtroppo lo sono. Eccolo qua, Alan Parsons Project. Alan Parsons, già tecnico del suono anche dei Pink Floyd, per dirne una, con questo suo singolo alla numero 36 in American Top 40, alla 35 una band proveniente da Atlanta, i Break, con la loro Dusage, e alla numero 34, beh, insomma, potevano mancare nel 1977, la più alta nuova entrata di quella settimana, How Deep Is Your Love. Questi sono naturalmente i Bee Gees.

Beh, insomma, era l'anno di Saturday Night Fever. Potevano mancare i fratelli Gibb? Direi proprio di no. E infatti sono presenti alla grandissima nella classifica dei singoli di quella settimana, fra i più venduti come più alta new entry. Alla numero 34, un gradino più su, Eric Carmen, un altro che insomma un paio di anni prima aveva sbalordito il mondo con la sua All By Myself. Questa volta in classifica con She Did It. Alla numero 32, Stevie Power Wonder.

Possiamo lasciarlo tutto, eh? È Nado Star. Se dovessi scegliere una canzone che ha rappresentato la mia vita di ascoltatore radiofonico sul finire degli anni 70, sceglierei assolutamente questa. Un capolavoro sia Another Star che l'intero album Songs in the Key of Life, alla numero 32 quella settimana in American Top 40. Adesso qui poi arriva il pezzo bello, quello coi bonghi, lo troviamo? Ma no, non arriva più. Alla numero 31 Little River Band, Help is on its way. E alla numero 30 Let's Rock and Roll, Mr. Ted Nugent, Cat Scratch Fever.

meraviglia, delle meraviglie. L'avevo detto che sarebbe stata una settimana clamorosa dal punto di vista musicale. Siamo volati dal rock and roll di Ted Nugent, la sua Cat Scratch Fever alla 30, ai Floaters in discesa. Quella settimana di 10 posizioni, però insomma abbiamo voluto riascoltarla. Alla numero 29. Alla numero 28, I Believe You di Dorothy Moore, niente poco di meno che The King of Rock and Roll, Elvis Presley, alla 27 con Way Down. Al numero 26, i Fivefold, Just Remember I Love You. 25 per Leif Garrett di Surfing USA. Al numero 24 ci fermiamo obbligatoriamente perché incrociamo una delle canzoni più belle della carriera di George Benson, che ne ha fatte, devo dire, parecchie belle. Questa ripresa poi anche da Dionne Warwick, Greatest Love of All.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'A8 Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da Via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su

0: e 3 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'auto Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires, traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Spot.
4: Da oltre 70 anni Segge Ecologia è leader nella raccolta e nello smaltimento di carta da macero e nella gestione di centri di raccolta per rifiuti differenziati e non. Segge Ecologia dispone di mezzi attrezzati e operanti in tutta Italia per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuto proveniente dal settore amministrativo di aziende pubbliche o private. Segge Ecologia è a Legnano, in via Fratelli Cervi 7. Contattaci per un preventivo gratuito sui nostri servizi di smaltimento al numero 0331 41 16 16 oppure visita il nostro sito internet www.segeecologia.it. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si recupera e Segge Ecologia è sempre al tuo fianco.
5: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
3: Spot.

Jamiroquai, Virtual Insanity. L'ossessione per la perfezione digitale sta rendendo tutti fotocopie. Parliamo di chi a 20 anni ha già la faccia da Instagram, zigome a punta, labbra a canotto, sopracciglia ad ali di gabbiano. Profili così piallati da filtri che quando li incontri dal vivo ti serve il test del DNA per capire se sono veramente loro. Tutti cloni. Siamo passati da conosci te stesso a filtra te stesso. L'ossessione per i filtri è un fenomeno psicologico e sociale molto complesso, si chiama selfie dismorfia. La discrepanza tra l'immagine reale riflessa nello specchio e quella perfezionata dai filtri, che altera drasticamente la percezione della propria bellezza. Vi fareste mai un ritocchino? A quanti di voi è capitato di presentarsi a un appuntamento e guardarsi intorno e pensare: ma chi è? Qual è il vostro trauma in versione Tinder? Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Severo Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di scaricare l'app. Cercate la pagina di Viaggiando, mettete il cuoricino allo speaker.

Qual è il posto più assurdo dove avete visto qualcuno farsi un selfie? Io l'ho visto su un incidente stradale. Noi eravamo lì per terra a tenere il rachide in posizione neutra, a ragnare il soggetto dell'incidente. E qualcuno si faceva il selfie tra le lamiere. Ma state bene o no? Ma è un'impressione solo mia o le ventenni oggi escono tutti dallo stesso stampino? Stessi zigomi, stesse labbra, stesse sopracciglia. Ma cos'è, un copia e incolla di massa? Voi che ne pensate? Ci sono madri che filtrano, piallano la faccia anche dei bambini di 4 anni. Ma che rughe ha un bambino di 4 anni? Le rughe da asilo? Le occhiaie da troppo latte?

0: Rock. Madonna. Bambini creati con i filtri, bambolotti di porcellana, sembra usciti dai film di Dario Argento. Poi se lo chiede all'intelligenza artificiale ti fa anche il rap. Dici che è amore ma è solo un ritocco, povero bimbo, sembra un bambolotto. Naso sparito e pelle di seta, lo vendi per un like su questo pianeta. Tra poco i vostri messaggi. Sceglierò quelli più belli, ovviamente. Li filtro. Gli incontri ravvicinati del terzo tipo, quelli che non somigliavano minimamente alla foto del profilo.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.

Beyoncé, Pretty Hurts. Marco da Roma ci ha scritto: cena con Miraggio. Lei su Instagram era un mix tra Angelina Jolie e Sandra Bullock. Ma al tavolo si è presentato un soggetto ignoto. Come ne sei uscito? Dicendo che la nonna è rimasta chiusa fuori sul balcone. Tu avevi le chiavi di casa.

Per tutti quelli che si sono innamorati di una foto e poi si sono ritrovati a pranzo a cena con un avatar sconosciuto, il prossimo brano è l'ideale versione un po' roccheggiante. Def Leppard, Photograph.

Mentre oggi tutti usano filtri per sembrare splendidi splendenti, qualcuno ci ricorda che per essere veramente splendidi bisogna essere nudi e crudi. È uno schiaffo a chi pialla le rughe dei neonati, un elogio alla vita che passa, uscire allo scoperto senza trucchi e senza scorciatoie. Smettere di recitare un personaggio è l'unico modo per far esplodere la bellezza. Niente trucco stasera, voglio guardarti in faccia per quello che sei. Renato Zero.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.

Alexander O'Neill, Fake. You are just a fake baby. La canzone è per chi usa filtri troppo pesanti.

Instagram per la tutela della salute mentale dei propri iscritti ha rimosso 1 milione di filtri, lasciando i suoi 140. C'è anche la nuova maleducazione: applicare filtri alle foto altrui senza consenso. Ormai la realtà è diventata un genere di nicchia. Il paradosso è, oggi, essere normali e spettinati è un atto rivoluzionario. Come dice Sonia da Torino, sono stanca di vedere ventenni che sembrano cinquantenni restaurate male. Ridateci le facce normali, i pori della pelle, le occhiaie vere di chi lavora 8 ore al giorno. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Il disastro dei ritocchini, la dittatura del Botox, i filtri di Instagram.

0: i ritocchini. A me nemmeno Photoshop mi salva. A me mi si può dire. Non lo so. Interagite con noi. C'è anche poi il chirurgo plastico volendo, eh.
1: Ragazzi!
0: Però io, onestamente, come dice Caparezza,
1: tutti via!
0: Non me lo posso permettere.
2: Come? Perché?
1: Perché non me lo posso permettere?

rich girl. You're a rich girl and you've gone too far. Sei una ragazza ricca e ti sei spinta troppo. Proprio come i filtri di Instagram.

Not Your Barbie Girl, non sono la tua Barbie, Ava Max. Nello stesso giorno Kris Jenner, la signora Kardashian, ha postato una foto con lo chef Gordon Ramsay, quello delle cucine diaboliche. Entrambi sembravano fatti di cera e levigati con il marmo. Peccato che Gordon abbia postato la stessa foto senza filtri, rivelando rughe, occhiaie e pura verità. Si firma anonima: ho fatto il botox sulla fronte per non avere rughe, risultato, ora ho un'unica espressione per gioia, dolore, lutto e vincita Superenalotto. Un marmo di Carrara praticamente. Lui si firma: Gianluca, la mia ex si è rifatta il naso alla francese, adesso quando tira su col naso fischia come un treno a vapore. Un treno a vapore francese, evidentemente. Ricordate, un filtro può spianare le rughe, ma non può stirare la stupidità. Restate brutti, ma veri.

It's Got to Be Real, Lisa Stansfield. Se parliamo di ritocchini e filtri, è la voce più onesta del panorama pop. È rimasta sempre famosa per il suo rifiuto alla chirurgia. Non voglio ricorrere al botox o alla plastica, ha spesso detto, vuole vedere le sue espressioni. Perché troppi ritocchi rendono le persone tutte uguali e un po' spaventose.

Un'altra bellezza senza tempo qui a Viaggiando Night and Day Radio Show. Sade Adu, bellissima come sempre. Come la sua voce, come la sua musica. Siate brutti, spettinati, ma soprattutto veri. Che di cloni ne abbiamo già pieni social.

Dai testi al vetriolo di Caparezza alla classe di Sade, The Riol, Lisa Stansfield. Un viaggio tra musica e realtà che ci insegna la lezione che la perfezione digitale è un'illusione che sbiadisce, mentre l'identità autentica non passa mai di moda. Volete mettere il fascino di un volto che ti racconta una storia? Spegnete gli schermi, abbracciate i difetti, la vera bellezza non ha bisogno di aggiornamenti. E se non vi quadra Instagram con lo specchio, tranquilli, si chiama realtà. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Alla prossima settimana, e comunque tu resti troppo bella.

0: e 58 minuti. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, il rinforzo dell'anticiclone sull'Italia sta iniziando a concretizzarsi già nel corso di queste giornate, soprattutto il weekend sarà molto caldo, le massime andranno anche oltre i 30 gradi su alcune zone, quindi si prospetta un weekend generalmente soleggiato e caldo dal sapore estivo su diverse regioni, anche se non mancheranno alcuni disturbi a carattere locale provocati da un blando flusso di correnti settentrionali. Quindi sabato si tratterà di una lieve variabilità pomeridiana che prenderà forma sulle Alpi occidentali e sulle zone prealpine, con pochi fenomeni associati, al più qualche scroscio sulle prealpi lombardo-venete. Una lieve variabilità coinvolgerà inoltre l'Appennino meridionale, con possibilità di qualche piovasco sui rilievi calabresi e localmente sull'entroterra orientale della Sicilia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Luce Verde, Lombardia.
3: Ben trovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio e come ogni domenica gli spostamenti saranno agevolati dal fermo dei mezzi pesanti con stop dalle 9 alle 22 salvo i casi autorizzati dalla legge. Sull'A8 Milano-Varese per lavori chiuso fino al prossimo 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata direzione Milano. Si corre oggi la 15ª tappa del Giro d'Italia Voghera-Milano di 157 km. I corridori entreranno a Milano da Via della Chiesa Rossa e ripeteranno per 4 volte il circuito cittadino di circa 16 km, toccando Viale Toscana, Piazzale Loreto e Corso Buenos Aires. Traguardo finale in Corso Venezia, zona Palestro. Modifica la viabilità con chiusure e blocchi del traffico lungo il percorso. Per quanto riguarda il fronte dei trasporti, i treni della M1 salteranno alla fermata di Palestro a partire dalle 12. In alternativa possibile utilizzare le stazioni di Porta Venezia o San Babila, previste per bus e tram deviazioni dalle 11 alle 19.30 circa e comunque fino al termine della manifestazione. Alle 20.45 di questa sera al Meazza, per l'ultima giornata di campionato di Serie A, il Milan ospiterà il Cagliari. Possibile raggiungere lo stadio anche con la linea metro 5 fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea metro 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove c'è l'interscambio con la 5. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
5: Spot. Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
6: Spot.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Prince è stato uno dei più grandi artisti del panorama musicale mondiale. I suoi concerti erano sempre sold out. Prince però non amava gli smartphone ai concerti. Nel 2014 ha citato in giudizio 22 fan con l'accusa di violazione massiccia e contrabbando per aver caricato alcune riprese delle sue performance su YouTube.

Lo sapevate che Robert Redford voleva a tutti i costi essere il protagonista del film Il Laureato del 1967? Ma il regista Mike Nichols aveva le idee molto chiare in proposito, gli disse assolutamente di no e con le seguenti parole: Benjamin, deve essere un po' sfigato. Tu ti immagineresti a far fatica a sedurre una donna? E a quel punto venne ingaggiato lo sconosciuto Dustin Hoffman, che così lanciò la sua carriera.

0: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti.
1: Il cubo di Rubik venne ideato nel 1974 e divenne presto una moda. Si stima che nel periodo tra il 1980 e il 1983 vennero venduti circa 200 milioni di cubi di Rubik in tutto il mondo.

0: spot.
1: FEMA è da sempre protagonista assoluta dell'innovazione tecnologica e metodologica del pest control. I menotteri, formiche, pulci, zecche e zanzare non sono più un problema con FEMA. Ogni disinfestazione viene accuratamente adattata in base all'infestante da trattare, alla situazione ambientale presente e alle esigenze del cliente. FEMA è dotata di tutte le attrezzature necessarie per poter affrontare ogni situazione, dai normali erroratori spalleggiati ai nebulizzatori a freddo, dai termonebiogeni agli atomizzatori spalleggiati. FEMA è anche in grado di offrire un sistema specializzato di monitoraggio e di derattizzazione, utilizzando il sistema delle esche derattizzanti preparate con principi attivi e trappole a cattura. FEMA dal 1976 è l'azienda leader nel campo delle disinfestazioni, derattizzazioni, deblatizzazione e sanificazione. Info e contatti 02 45 71 21 28 oppure sul sito www.fema-srl.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
4: Sono le 21 e 3 minuti.
5: 2 minuti, un libro.
6: Eccomi, sono Gianluca Melilli. Bentrovate, bentrovati. Certe storie non nascono da un fatto, ma da un silenzio. Da ciò che non è stato detto, da chi non è stato cercato, da un vuoto che qualcuno ha chiamato normalità. Oggi 2 minuti un libro vi porta dentro un romanzo dove il passato non è archivio, è una ferita aperta. E ogni pagina è un tentativo di capire chi eravamo prima che qualcuno decidesse per noi. Se anche tu scrivi storie che nascono dal non detto, qui su 2 minuti un libro ti diamo voce. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed è con l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi. La penna è di Maurizio De Giovanni, si chiama L'orologiaio di Brest. Il tempo per alcuni è una corsa incessante, per altri un passo lento e incerto. Per qualcuno invece si è arrestato per sempre. E la storia d'Italia è un filo spezzato, un orologio fermo alla stagione del piombo e del sangue. In questo silenzio immobile sono immersi Vera e Andrea. Ha il destino scritto nel nome, Vera. Lavora come giornalista per un quotidiano locale e considera la ricerca della verità una missione. Ma a 40 anni si ritrova con un lavoro insoddisfacente e precario, i dubbi di aver sbagliato tutto ad affollarle la mente e una scoperta sconvolgente con cui fare i conti. Il professor Andrea Malchiodi, di anni, ne ha 43. E ha incassato le delusioni di una carriera accademica spezzata da uno scandalo in cui è stato ingiustamente coinvolto, insieme all'amarezza per un matrimonio finito. A separarlo dalla moglie e dalla figlia c'è un oceano di incomprensione. Ad affliggerlo il dolore per la malattia della madre che lo ha cresciuto da sola. Un giorno, come tanti, Andrea si trova davanti a Vera. La giornalista lo mette a parte di un'incredibile rivelazione. C'è qualcosa che li lega. Un fatto di sangue accaduto 4 decenni prima. Una ferita nel lontano passato di lei che riscrive il passato di lui. E da quel momento, per Andrea, tutto cambia. Di Maurizio De Giovanni, L'orologiaio di Brest. Feltrinelli.

Non chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa potete fare voi per il vostro paese. John Fitzgerald Kennedy.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione,

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della giungla del Petén, in Guatemala, è stata rivelata una città maya antica quasi 3.000 anni, Los Abuelos. Grazie alla tecnologia LIDAR, archeologi hanno mappato una metropoli precedentemente invisibile, completa di piramidi, monumenti e persino un intricato sistema di irrigazione che raccoglieva e distribuiva l'acqua con sorprendente efficienza durante le stagioni secche. Il ritrovamento sfida l'immagine di un passato isolato e dimostra che civiltà evolute e ingegnose, con forte capacità di pianificazione urbana e ingegneristica, esistevano già in epoche remote. Le canalizzazioni d'acqua, gestite con cura, tenevano viva l'agricoltura in ambienti dove molti altri avrebbero fallito. Los Abuelos non è soltanto una scoperta archeologica, ma una finestra sul genio tecnico dei Maya ante litteram. Ogni nuova roccia svelata racconta quanto ancora possiamo imparare da civiltà antiche, tuttora celate dalle foreste.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il famoso colore giallo paglierino del Post-it deriva da una scelta accidentale, perché era il colore dei fogli gialli trovati per caso nei laboratori della 3M con cui Silver Spencer e Arthur Fry condussero i primi test negli uffici dell'azienda.

0: spot.
1: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
2: Sono le 22 e 4 minuti.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Gli ABBA, iconica band svedese, hanno conquistato il mondo con il loro pop irresistibile negli anni 70 e 80. Con hit come Dancing Queen e Mamma Mia, hanno venduto oltre 400 milioni di dischi. Il loro stile unico, melodie accattivanti e look indimenticabili li hanno resi leggenda. All'apice del successo, gli ABBA fatturavano più della Volvo, la più grande industria svedese.
0: Ascoltaci su Radio.

anche questa sera ce l'abbiamo fatta a iniziare in ritardo. Sapete che tutto sommato ci sto prendendo gusto a cominciare in ritardo le puntate, perché alla fine tutto questo fa di noi ragazzacci. Cioè, la puntualità è sbagliata. Se il programma deve iniziare alle 22, noi inizieremo alle 22 e... alle 22:22. Prima o poi si incazzeranno sul serio, ragazzi, ve lo dico. Mi dicono, sono già incazzati. Va bene, 22:22. Rock On sarebbe dovuto andare in onda alle 22, ma noi recuperiamo i minuti persi. Cosa ci avete lì su Instagram? Il ritardo è rock. Brava Enrica, brava, vedi, fa di noi dei ragazzacci. Sì sì, tanto fino alle 24 siamo in onda, esatto. Poi Willone, Mamaka Girl. Dai ragazzi, su fatti bravi, recupereremo. Ciao Michael su Facebook. Allora, gli amici di Telegram, Pino Rock, sono tutti collegati in questo momento, vi vedo piano piano. Gli amici di Instagram, di Facebook e di TikTok, chi esce, chi entra, anche qua su Telegram. Allora, che cosa facciamo questa sera? Beh, vabbè, innanzitutto facciamo i professionisti. www.radio.it in streaming, 88 150 in FM, siamo anche in DAB. Ogni domenica la rubrica aperta sul mondo del rock, del metal e della dark wave. Rock On. Allora, ogni domenica un genere diverso, ci siamo divertiti con la dark wave, con il rock, con l'heavy metal, con tante cazzate. Questa sera, no, facciamo così, io avevo preparato un brano per... no dai, apriamo con questo, dopo però poi volevo mettervi... facciamo così, ci carichiamo subito, cioè i pezzi forti li mettiamo dopo... o ci carichiamo subito? No, facciamo così, dai, carichiamoci subito. Apriamo, però non vorrei che già all'inizio ci rompe le palle. Anche perché, va bene ragazzi, allora ve lo dico che è una puntata dove si rischia un po' la caduta delle webcam. Ve lo dico perché purtroppo... Allora, io questa sera voglio fare rock anni 80, quindi vogliamo stare dentro il rock anni 80, d'accordo? Quindi ovviamente ho bisogno del vostro aiuto da casa per... perché vi dovete dire un sacco di canzoni, insomma, dovete partecipare alla grande con i vostri pezzi. Dobbiamo essere rock, Dai Saxon, Little Steven, i Queen, metteremo i Queen, i Rat, che cazzo ho visto qua ancora? Oh, voglio ancora Rod Stewart, voglio i Judas Priest, voglio i Twisted Sister, voglio tutta roba anni 80, va bene? Quindi dobbiamo spaccare alla grande. Questo il primo. Ciao Pino Rock, grande Pino, che già mi sta suggerendo, non solo lui, anche altri amici, ma come anche già qua sui social arrivano, quindi non ci sono altri tipi di richieste, dobbiamo stare dentro gli anni 80. Il primo ve lo regalo io, il resto lo mettete voi. Se cade la linea, ricollegatevi nell'arco di 20 secondi. Mi raccomando, perché viviamo sempre così, ragazzi, sul filo del rasoio, eh. Lo sapete com'è, come si dice? Chiste. La linea rischia sempre di cadere. Chiste.

Raga, apertura col botto, raga. Questo è un po' che volevo mettervela, Anche perché sono io, Don Lurio. No, anche perché... Allora, è un po' che ve la menavo che volevo fare la puntata dedicata al rock anni 80, cioè alle colonne sonore dei film anni 80. Quindi questa è dalla vita che ve la volevo mettere dentro, vabbè. Ho colto l'occasione per proporvela questa sera in apertura. Questa sera Rock On, solo rock, annata. Tutto il decennio, dal 1980 all'89. Insomma, ci possiamo sbizzarrire di bezza, perché quella, quanta roba uscita buona è là dentro, in quel decennio. Dai! Yeah.

raga. Ah, dai, andiamo subito con la... con il prossimo pezzo, che poi è, diciamo, un po' secondo pezzo d'apertura, e poi dopo iniziamo con le vostre maledette richieste. Arrivano i Rats, Let It Down, rock anni 80, raga, era da un po' che c'avevo voglia.

Down. Allora, subita richiesta, Kiss, e poi dopo andiamo con le altre richieste. Allora, dei Kiss non possiamo mettere I Was Meant to Love You, ma perché dobbiamo stare dentro gli anni 80. E allora io ho preparato questa. Oh ragazzi, come ci stiamo dimenticando di ringraziare, come sempre, la fede e il volto di Rocon, quella che ci mette spesso il viso e anche le cosce per pubblicizzare Rocon. E dovrebbe forse collegarsi anche più tardi. Poi ho visto dei link che arrivano qui e là, arrivano i Kiss.

poi ieri conoscenze. Bellissimo, Willy e Robby, Willy e Stigma Crux, che si sono riconosciuti. Ah, ma sei tu Stigma che sei in onda? Aspetta.

cazzo dicevo ai Willy che ah ma sei tu Stigma, ah ma sei tu Willy, quelle che sei lo da Roccon, ah ma sei tu, che cazzo. No vabbè ragazzi, queste sono le cose che succedono a notte fonda al Black Hole. Fantastico, fantastico. Ce la faremo, ragazzi. Ce la faremo a formare anche un gruppo oltre a quello di Roccone di Pino Rock, quindi su Telegram. Ciao amici di TikTok. Ciao ragazzi. Oltre a il gruppo di TikTok, cioè che cazzo dico? Il gruppo di Rock On su Telegram, ce la faremo a fare anche il nostro gruppo, quello di Black Hole Slaughter. È un progetto ragazzi, ce la dobbiamo fare. Tutti i frequentatori di Black Hole e dello Slaughter dovranno quindi iscriversi al gruppo di Rock On. Ciao, buonanotte Michael, grazie per essere passato e per aver chiesto la canzone. Da Facebook non riesco prima a scriverlo qui, dammi titolo, allora scrivimi titolo e brano della canzone e titolo della band, cioè no, titolo della canzone e brano vaffanculo, vabbè ecco bravo, fai così, ok, quindi ok, va bene, allora Kiss Lick Dap. Allora, come anche promesso con Stigma, mi fa giustamente ieri, allora vabbè, allora se facciamo gli anni 80, ho già un brano.

Quindi giustamente, allora però Willy, anche Willy che ci ha preparato un bel brano, cos'è che è? Axel Rudy Bell, Mistica? È giusto, Willy? Stigma, dicevo, che ci dici, che ieri mi ha detto, fa, ho già preparato un brano per te, per, quindi per gli anni 80, per la puntata di domani, e quindi mi ha già preparato i Saxon, già da ieri sera, questo, già, arriva già da ieri notte questo brano. No, allora, andiamo con quello di Willy, poi Saxon e poi tutte le altre richieste che stanno arrivando anche su Telegram. Pezzone di Willy. Willy, cos'è? Allora, Axel Rudy Bell, è giusto, no? Mistica. Che cos'è? Non mi viene in mente così. Oddio, va bene, assaggiamolo, vediamo un po' di cosa si tratta.

0: Raga, Axel Rudy Bell. Mistica.
1: Mentre mi stanno arrivando una fraccata di pezzi, io vi adoro e dovrò cercare di metterli tutti, quindi scusatemi se inizio a tagliare qualche pezzettino. Allora, torniamo un attimino dagli amici di Telegram e dopo ritorniamo

di roba in fila, ma Sara, ragazzi, attenzione, Sara da Brescia, 15 anni, Sara su Telegram, 15 anni che ascolta Rock On, fategli un cazzo di applauso, porca miseria, l'ascolta col padre e la madre. Sara insieme a Michele e a Giorgio, grandissimi di Brescia, perché gli hanno fatto ascoltare il rock fin da bambina e lei è cresciuta con il buon sound, quello con le palle. E allora Sara ci chiede questo pezzo e noi alla nostra fan più piccola di Rock On gli mettiamo quello che lei ha chiesto. E dopo torniamo con i pezzi dei social. Sara, 15 anni, da Brescia.

Aspettate ragazzi, perché no, io volevo mettervi, allora, beh, perché stavo preparando un no raga, qua mi sta arrivando, cioè ragazzi, vi dico che mi è arrivato anche roba di Santana, tra l'altro con ultimamente con Leo, che non è presente in questo momento. Ali, ciao.

quali. So che c'è anche Harry, la vero? Confermatemi. Allora, con Leo, amico e collega, ultimamente ci siamo sparati in macchina Soul Sacrifice di Santana e non so se Leo è qua in macchina, voglio dire, cioè è qua collegato, però io volevo, allora, com'è che si chiamano, porca miseria, oddio, ragazzi, Trick or Treat, After Midnight, After Me, dai, quella della colonna sonora del film Morta a 33 giri, chi è che erano? Shake you after midnight, shake you, dai, uffa, vediamo un po' se mi viene in mente a, vediamo se mi viene in mente la colonna sonora, cioè, ma dai, ragazzi, mi aiutate per favore, canzone, la tua buonessa è in linea, tra poco la mettiamo, è in linea, è in linea. Chi è che erano After Midnight? Uffa, non i Judas, no, ma dai, è possibile che non ci arriviate, dai, no, no, capita che non ci possa arrivare io, ma non che non ci arriviate voi. Chi è che cantava? Eccoli qua, bravo, bravo Andrea, eccoli qua. Eccoli, sono loro, eccoli qua, i Fastway, bravo, i Fastway, After Midnight, sì, quelli che hanno fatto negli anni, eccolo, eccolo Willy, i Fastway, quelli che hanno fatto la colonna sonora del film Morte a 33 giri, un film horror, fa ridere, cioè, è un film trashissimo, faceva ridere, bellissimo, After Midnight, dopo ci sono altri pezzi, questa è il pezzo trashissimo, anche se abbiamo in fila ancora Bonesso, Susanna, ciao Susi, poi Lori con Kerry, eccola qua, Santana, raga, guarda che anche a Santana a me piacerebbe mettere, allora faccio così, chiudiamo con i Saxon, abbiamo poi Bonesso, Bonè, giuro che il prossimo pezzo è tuo, guarda, la metto qua, accontentiamo prima le ragazze anche, accontentiamo prima sempre prima le donne, perché anche appunto Giada, ciao Giada, su Telegram che mi ha chiesto anche, vero? Sono i Fastway! Dai!

Crocus and Antager. No, la pronuncia è Ant and Thunder, giusto.

Allora, va bene, dobbiamo un po' tagliare gli assoli, lo so, mi dispiace, ma dobbiamo far stare dentro un sacco di roba. Qua c'è poi un altro pezzo di Willy, Cinderella. Mi confermi, Willy, i Cinderella? Poi abbiamo... sì, Sara, è il momento anche tuo di Sara. Dobbiamo mettere questo pezzo. Raga, è un classicone. Questo è per quello che volevo anche Leo. Leo, io e te ci siamo sparati Soul Sacrifice di Santana, la versione Woodstock. La versione Woodstock. La Fede! Fermi tutti! Ha finito la carica! Era in carica se... Raga, Sara? No! Sì! Santana! Anche Judas, è vero Willy? La Fede! Raga, Santana! Pezzone? Ma dobbiamo metterlo.

Cioè, mi state pigliando per il culo, io lo so. Mi sono perso tutto quello che vi siete scritti, ma io so già. Voglio andare a vedere che cazzo avete scritto. Con la maglia di Freddy Krueger. Suona coi denti come Jimi Hendrix, bravo. Penso la mettiamo. Mettiamo. Ecco, Leo, quella che mi hai chiesto è quella di Jimi Hendrix, no? Sembri un piccolo. Cuculo? Che cazzo è? Cos'è, Fe? Comunque, alla radio sei licenziato? Vai a trasmettere. Ma no! Ma perché devo essere licenziato? Perché sono arrivato tardi. Comunque. Oddio, mi mancavano queste cose qua, che mi pigliavate per il culo voi, vi adoro. Allora, TikTok è saltato tutto, ma andasse a fanculo, guarda, ma basta, veramente, andiamo. Aldo! Aldo! Stigma, Willy, ti ho mandato, ok, Willy! No, Stigma, mi ha mandato un altro link, perdonami. Aldo, ciao carissimo, ciao, Pino Rock, Emil, la performance mi dice, Giada, siete insieme stasera, ok. Pino Rock, tra virgolette, ci scrive su Instagram, Giada ha detto che la performance di Santana è meglio di, cioè, sei più Santana di Santana. Bella. Adoro, grazie Giada. Grazie Giada, questa sera a casa di Pino Rock, tranquillamente a seguire Rock On. In più abbiamo avuto anche la ragazzina di 15 anni con mamma e papà che ci ha richiesto, quindi da Brescia a Waller Hall, quindi ha detto che sembro più Santana di Santana. Io vi adoro, abbiamo ancora dei pezzi in playlist. Bonè, tu mi avevi chiesto ancora qualcosa, vero? Anche Stigma, non so chi, raga, ok. Ehi, hey Joe, oh, va bene, la mettiamo perché è arrivato anche Leo, quindi voglio mettere anche Ehi, hey Joe, la mettiamo perché stasera

0: È chiaro? Dov'è? Eccola qua. Leo, ci sei? Perché questa qua la metto per te.
1: Ehi, Joe!
0: Poi la Fede, che è uscita dalla carica ed è venuta a trovarci. Era più Sant'Anna... Judas Priest! Sì, dai, magari in conclusione, anche perché poi voglio chiudere con i Pooh.
1: Voglio chiudere con i Pooh! Ehi, Joe! Jimmy

0: raga. E anche questa sera si sfora di bestia.
1: Ciao Aldo caro, beccati sto pezzo. Bella Aldo. Aspettate ragazzi che dobbiamo mettere il pezzo di Aldo, che è arrivato tardi ma lo voglio mettere. Dov'è? Anche perché poi, allora, poi credo che comunque raga dobbiamo chiudere, mi sa che non posso più mettere un cazzo perché siamo arrivati veramente alla fine. Dobbiamo chiudere perché non è che possiamo tirare fino a mezzanotte. Raga, so cazzi, noi dovevamo chiudere alle 11, massimo 11:30. Possiamo tirare qualche minuto, giusto qui e là, ma non a mezzanotte! I Pussy! Ed è un pezzo della Madonna dei Pooh! A me sa che esce, li becchiamo e facchinetti, dici? Altro che Pooh in the face!
0: Willy bastardo maledetto.
1: Allora, dai, ok, mettiamo il pezzo di Aldo, poi abbiamo un altro pezzo di Willy, se riusciamo Willy, mettiamo anche l'altro tuo pezzo. Però credo che... allora, questo dobbiamo chiudere, eh sì, perché comunque non possiamo fare tardissimo. Però dai, vi siete divertiti ragazzi?
0: Dai, mi auguro di sì.
1: Dai, no, allora, chiudo, sì, facciamo così. 11:28, no dai, ok, ultimi pezzi, raga, no, non vi arrabbiate, va bene, no, non prendetevela, amici di Telegram, amici di tutti i social, mettiamo Aldo, perché è arrivato per ultimo, quindi mettiamo il pezzo di Aldo, Stigma, non te la prendere se non ho messo più niente, raga, io vi chiedo umilmente scusa se poi mi tocca veramente saltare dei pezzi, però poi dobbiamo stare veramente dentro degli orari, ho messo più o meno tutti quelli che mi avete chiesto, più o meno, anche ho cercato di fare contenti un po' tutti da Telegram e da tutti. Pezzo di Aldo, Aldone, e poi andiamo verso la conclusione, ok?

0: Grande pezzone di Aldo. Allora, Race with the Devil,
1: Girls Kill.
0: Allora, Aldo, fino all'ultima nota, ok.
2: Allora, ragazzi,
0: Rock On ritorna domenica prossima. Cosa faremo? Non lo so. Possiamo fare le ballad? No! Willy mi aveva chiesto, facciamo il rock quello random, facciamo di tutto, macello.
2: Va bene.
0: Facciamo il macello. E sì, lo mettono part time. A me mi metteranno veramente a 5 minuti. Grande pezzone dei Girls School, grande. Bravo Aldo, grandissimo. Raga, siamo in conclusione. Rock On va in onda. Domenica prossima ritorniamo con... Decideremo, ma credo che faremo una puntata della Madonna. Nel senso, faremo macello. Ciao a tutti. Aspetta! Aspetta, Fe! Aspetta che l'ultimo pezzo è trash! E lo conosciamo tutti, l'ultimo pezzo. Ci dobbiamo divertire sulle ultime note. Aspetta ad andare a dormire con Ghinghin. Mi sembro... Chi è che era? Funari? Funari, dammi una 5, dammi una 4, Funari. Aldo, ci vediamo al Black Horror Slaughter, mi raccomando, Stigma, pure tu, Willone, tutti, lo sapete? Pezzo finale! E vi do appuntamento a domenica prossima. Raga!

spot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente

bisogno di prendere aria per diversi minuti. Al ritorno in sala, il direttore d'orchestra disse che il film aveva bisogno di un compositore migliore di lui. E Spielberg rispose: "Lo so, ma sono tutti morti". Alla fine, Williams vinse l'Oscar.

radio. Nell'Alto Milanese ascolta CineFM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplice,

0: Hot. Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bamboo Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bamboo Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale. Spot.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music Selection by Roberto.

0: spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 44 80. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
3: E 3 minuti.
4: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Hot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Resilienza, flessibilità, leggerezza, le proprietà del bambù. Bambù Innovation, divisione software di AS Service, realizza siti web, e-commerce, app e software personalizzati, guidandoti dall'idea alla messa online con precisione e creatività. Soluzioni leggere, scalabili e accessibili per dare energia e valore alla tua impresa. Visita il sito bamboo-innovation.it o chiamaci allo 0331 177 4480. Bambù Innovation, tecnologia e creatività al servizio della tua crescita digitale.
0: Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot. Spot. Spot.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando ogni secondo conta e i tuoi dati sembrano svaniti, c'è chi può davvero recuperarli. AS Service, da oltre 25 anni, specialisti nel recupero dati professionale da hard disk, SSD, RAID, NAS e server, con camera bianca certificata e tecnologie proprietarie. Offriamo anche disaster recovery, distruzione sicura dei dati e riparazione di PC e server con tecnici qualificati sempre al tuo fianco. Un vero contatto umano, prima, durante e dopo. Visita il sito aes-service.it o chiamaci allo 0331 177 4480. AS Service SRL. Tecnologia, competenza e supporto al servizio della tua impresa.
0: Spot.
3: Sono le 2:02.